0: Sì, ma stai calmo adesso.
1: Il recensore. Il recensore. Il recensore. Il recensore. A cura di Ale De Bon.
2: Leggere camminando è un viaggio elevato alla seconda. Sì, può essere rischioso, ma con le dovute accortezze e il dovuto allenamento può regalare enormi soddisfazioni atletico-culturali. Chiaro, prima di lanciarvi in una maratona con Anna Karenina è meglio prenderci mano, ad esempio ampliando la propria visione periferica, percependovi camaleonti. L'occhio non deve perdersi nella pagina, ma restare vigile su ciò che si muove oltre la cornice di carta. Il livello di concentrazione deve essere flessibile e mutante, motivo che eleva Raymond Carver a uno dei più grandi autori da passeggio e che allo stesso tempo sconsiglia saggi, trattati di filosofia e il latino. Per lo stesso motivo va evitato di leggere camminando in una tangenziale, facendo le scale o durante un corteo sindacale. Ideale invece farlo lungo un

0: la letteratura al cinema. Insuperabili, in tal senso, i gialli hard-boiled di Dashiell Hammett. Fisicamente, invece, oltre alla vista periferica va allenato il polso, che oltre a reggere il libro, motivo per cui Dan Brown e Tolstoy sono autori consigliati ad atleti professionisti, deve bilanciare il movimento sussultorio dei passi, fungendo da steadicam o testa di gallina. E se poi doveste diventare dei virtuosi della lettura camminata, allora potrete darvi alla lettura in metrica, ritmando passi e accenti, o alla costruzione di programmi di allenamento in cui associare capitoli letti e calorie bruciate.
1: Il recensore.
2: Il recensore.
1: Il recensore. Il recensore. A cura di Ale De Bon.
3: Rete 3.

c'est mon best-seller.

Te mando esa.

they better act on cue. So he kicked the game, go figure.

0: Sì, lo so che il mondo gidiano è dei piaccioni. Gente bella, ma soprattutto gente piacciona. Gente che non disturba, che dove la metti sta, che non sporca e che sembra andar bene con tutto. Per cui è anche normale che in te, giovane altrimenti stagliato verso ben altri orizzonti di gloria, a una certa baleni quel sentimento che ti fa dire...
1: Adesso piaccio, è vero, piaccio, ma solo una fetta di gente bella, gente vera, gente che piaccio. Ma se potessi, non sarebbe bellissimo piacere a tutti quanti?
0: Eh sì, sarebbe bellissimo, sì. Non fosse che il piacere a tutti quanti, indistintamente, è pura utopia. Non ci credi? Credici dopo aver sentito la storia.

malapena sembrano essere quegli Stray Cats che fino a quel momento avevano consegnato al mondo un disco dopo l'altro quello stile nell'affrontare l'originario rock and roll assolutamente unico e originale, considerando soprattutto che il trio guidato da Brian Setzer ottenne un immediato successo in un mondo musicale altrimenti dominato da sintetizzatori poppy e reminiscenze new waveggianti. Ma se tutto funzionava alla perfezione, perché realizzare sta cosa qua?

proprio perché nella testa di Brian Setzer balenò la malsana idea di tentare di piacere a tutti, di conquistare il successo totale, modificando quegli stilemi che in quel momento, nel suo ragionar male, gli parvero troppo legati ad uno stile elitario. Quindi via tutto, via lo slap al contrabbasso, ma via pure il contrabbasso, batteria piacione in perfetto stile air rock americano, e vai per straci, perché Let's Go Faster, diciamolo, è un disco agghiacciante. Prodotto niente meno che da Nile Rodgers, quello degli Chic, già produttore di David Bowie e Madonna, Let's Go Faster è di una bruttezza imbarazzante. A caccia di un posto nel mondo della gloria imperitura e dei vertici delle classifiche, Brian Setzer e compagni si annullano completamente, producendo un disco piatto ed anonimo come pochi, addirittura tanto deludente che pure loro, a un certo punto, si rendono conto che il risultato è poco più che una ciofeca, tanto che Let's Go Faster viene pubblicato solo in Giappone e in Australia, mentre nel resto del mondo i fans di vecchia data manco sapevano dell'esistenza di questo disco. E buon per loro! In assoluto è il peggior disco degli Stray Cats di sempre! Di sempre! Alla fine, meglio essere quello che sei e piacere a quattro gatti, ma piacergli veramente, che tentare di essere quello che non sei e alla fine non piacere più a nessuno!

Mike è il nome di un produttore di Los Angeles che da circa metà anni 2000 regala un suono molto interessante che fonde sonorità jazz a quelle più tradizionali hip hop della costa ovest. Nella prima parte della sua carriera ha lavorato principalmente con il suo gruppo Pac Div, ma la vera svolta per lui arriva nel 2012 grazie alla produzione della super traccia intitolata Sing About Me, contenuta nel classico Good Kid, Mad City di Kendrick Lamar. L'enorme e giustificato successo di quell'album gli ha aperto le porte a tante altre importanti collaborazioni con artisti come Anderson .Paak e Joey Badass. In aggiunta alle produzioni, Like fa il suo lavoro anche al microfono, caratteristica che gli ha permesso nel 2016 di iniziare un percorso solista che non si limitasse alle sole produzioni. Nelle ultime settimane è arrivato il suo nuovo album intitolato Today Sounds Good, un titolo che subito dal primo ascolto possiamo considerare azzeccato. L'album propone un suono decisamente orecchiabile con arrangiamenti pesantemente ispirati al jazz. Suona tutto molto accomodante con una certa classe. La grande ricerca dei suoni e l'accuratezza nell'assemblarli sono evidenti. Per farla breve, questa roba non ha nulla da invidiare a quella proposta da tanti altri nomi molto più acclamati. Per dare un tocco in più al progetto, l'artista si è fatto dare una mano per quanto riguarda la parte delle liriche. Le scelte delle collaborazioni come quelle di Blue, Fonte e Terrace Martin portano un importante contributo a tutto il progetto senza oscurare troppo l'artista principale. Today Sounds Good è un album in linea con la storia dell'artista che resta ancorato alla scena di Los Angeles ma con tante ispirazioni esterne. È un album che accompagna la giornata, che viene messo in repeat senza neanche rendersene conto. E nonostante non ci sia quella traccia che si distingue in modo particolare dal resto, tendenzialmente rimane tutto su un livello molto alto, assolutamente piacevole. One, two, one, two, one, two.

Televisione Svizzera. Rete 3. Le fatine dei dischi presentano...

Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation. Let's get drunk.

0: c'è. Oggi ci sono io, una giornata un po' speciale perché è Pentecoste e si sente anche nell'aria di Rete 3, perché oggi i programmi sono un po' rimescolati, nel senso bello, magari voci che non ti aspetti, incroci diversi e spero piccole piacevoli sorprese. Per me lo è. Le 9:01, buon giorno.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Prima di entrare nel vivo di questo programma che ci vedrà uniti fino a mezzogiorno, è il momento di dare uno sguardo anche alle previsioni del tempo per oggi, il traffico e poi ci sarà l'attualità. Il tempo fino a questa sera in tutta la Svizzera soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo e un temporale isolato non escluso. Avremo delle temperature massime attorno a 30 gradi. Le previsioni per domani, anche un'occhiatina, in tutto il paese soleggiato e caldo. Nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e temporali isolati non esclusi, con delle temperature minime a sud sui 18 gradi, a nord sui 15, massime attorno a 31 gradi. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Andiamo letteralmente a cercare l'ultimo bollettino diramato da Via Suisse per vedere appunto come si viaggia sulle nostre strade in questa giornata di festa. Allora, vediamo che cosa ci dice Via Suisse, ultimo bollettino in ordine d'apparizione. Nulla al momento, non ci vengono segnalati particolari disagi. Segnalateceli voi se foste a conoscenza. 079 873 8073. Dura l'attualità.
1: 3 news.
0: 40.000 persone vestite di bianco e verde hanno accolto l'FC San Gallo in Piazza del Mercato dopo la vittoria in Coppa Svizzera per 3-0. Dopo la vittoria per 3-0 lo Stade Lausanne uscì. Gli agenti sono intervenuti per tafferugli di lieve entità e hanno soccorso persone con problemi di salute. Esplosi fuochi d'artificio, bengala e petardi, un intervento dei pompieri a causa di fuochi pirotecnici alla stazione. Un uomo con le stampelle è caduto tra la banchina e un treno in arrivo, fermatosi per tempo. Pierin Vincens torna a far parlare di sé, dovrà pagare quasi 1 milione di franchi di multa per evasione fiscale. La decisione è del Tribunale federale, a rivelarla è la Sonntagszeitung. Vincens, ex presidente di direzione di Raiffeisen, ancora alle prese con guai di natura penale, dovrà pagare una multa milionaria e versare al fisco a Penzellese anche le imposte non pagate per diverse centinaia di migliaia di franchi. Per finire, Filippine, i soccorritori cercano persone tra le macerie di un edificio di 9 piani in costruzione crollato lunedì mattina nei pressi di Manila, che ha parzialmente distrutto un hotel adiacente. Il bilancio dei morti è salito a 3, con 17 persone ancora disperse. E di nuovo buongiorno.

cercando di aggiustare il cervello quanto basta, perché era da tanto tempo che non mi svegliavo con voi. Allora la modalità chip chip del pomeriggio, di solito dalle 15 alle 17, è un'altra modalità, è tutto il tempo in redazione di preparare eccetera, mentre adesso è pronti via, è proprio immediata la cosa. E quindi ma ce la posso fare, ecco, semplicemente riorientare un attimo la testolina, preparare tutto quello che mi serve anche a livello di grafica sonora, che oggi insomma sembra tutto a rilento, succede quando hai bisogno di fretta, è tutto a rilento. Bravi, questo è un applauso per voi. Voi che siete abilissimi a pianificare i vostri ponti, voi che con una destrezza incredibile e con tabelle Excel alla mano riuscite ad avere i ponti magari in un'azienda in cui ci sono turni e quindi non è così scontato stare a casa. Bravi! Tra l'altro non mi sono neanche presentata. Un buongiorno a voi che state già scrivendo allo 079-873-8073. Questa è la tua radio del cuore, ma te lo devo dire io. E io sono la Simo, Fritti, Frittatella.

pensato di essere in qualche modo collegata alla tecnologia, che in teoria non dovrebbe avere un'anima, no? Non ce l'ha. Eppure, quando sono di buon umore funziona tutto bene. Quando sono nervosa magari impallo le stampanti o insomma ci sono delle cose che non funzionano come dovrebbero, e oggi che sono un po' rallentata ho un problema di ritardo con il mouse. Ora non so neanche come spiegarlo, lui reagisce qualche secondo dopo avergli dato un comando, proprio come il mio cervello, perché dopo mesi, e qua mi dico se non c'è lo zampino degli dèi, e io ho una rigorosa routine dove vado a letto praticamente alle 10 di sera, perché non ho grandi cose da fare, anche quello è vero. Ieri sera invece si crea proprio l'atmosfera perfetta, una compagnia di amici che avevo proprio voglia di frequentare, nuove amicizie, belle chiacchiere. Che fai? Te ne vai? Te ne vai alle 10? Te ne vai alle 11? Te ne vai a mezzanotte? No, resti lì a goderti questa bella inaspettata sorpresa. E così succede che poi ti svegli con

siete organizzati per Benino? Beh, un lunedì di Pentecoste così, con questo sole, con queste temperature, chiaramente picnic, chi ha la fortuna di avere baite, cascine, casette, e per gli altri c'è il fiume. Tanta gioia, grazie, grazie anche per le bellissime foto che stanno arrivando. Tanto io sto risolvendo un piccolissimo problema tecnico, ma ci sono.

piace farvi partecipare anche a quelle che potrebbero essere delle informazioni dietro le quinte, no? Noi abbiamo un sistema, insomma un computer che ci fa vedere le canzoni, il tempo che rimane, sia perché inizino a cantare che per quando finiscono. Ecco, io questo sistema non ce l'ho, per cui sto utilizzando un po' quella che è la mia memoria sulle canzoni. Non so quanto possa essere utile condividere, ma stempera un po' quella che è la mia ansia. Magari pensate, oh, ma come strana la Simo oggi. Ma è così, si naviga.

A sorpresa, tra le 9 e mezzogiorno, così dei biglietti che vi porteranno a vedere della bella musica dal vivo. Poi seguiranno i dettagli. Altra sorpresa, diciamo, per chi ama la musica degli anni Ottanta, dalle 11 a mezzogiorno la nostra scaletta, la nostra playlist curata dalle Fatine dei Dischi sarà tutta sulla musica degli anni Ottanta. Quindi questo è quello che ci attende un po' da qui a mezzogiorno, e poi festeggeremo dei compleanni, ci sarà l'oroscopo, tanta joie, la gioia di stare insieme.

Meno male i brani durano più o meno tutti 3 minuti e soprattutto quelli del pop, diciamo, più riconoscibile sono fatti sempre allo stesso modo, per cui so riconoscere quando una canzone finisce. Molto bella la voce di Lola Young che abbiamo ascoltato con From Down Here, proprio, non so, quelle voci che ti mettono di buon umore, che ti fanno stare bene oggi. I nati, ricordiamo Paul Weller, 68 anni, uno dei nomi più influenti della musica britannica degli ultimi decenni. Weller diventa famoso alla fine degli anni 70 con i Jam, una band simbolo del mod revival, con un suono diretto, chitarre asciutte, testi molto legati alla realtà sociale inglese. È lì che costruisce la sua identità, autore, voce, punto di riferimento di una generazione. Nel 1982 però, nel pieno del successo, prende una decisione controcorrente, scioglie Jam e cambia completamente direzione. Che cosa succede? No,

molto più aperto, sofisticato, insieme al famosissimo tastierista Mick Talbot. Il suono si allontana dal rock per abbracciare soul, pop e jazz con uno sguardo decisamente più internazionale, e proprio agli Style Council appartiene Shout to the Top, brano del 1985 dal ritmo meraviglioso che noi ci ascoltiamo per festeggiare il compleanno di Paul Weller.

Che meraviglia! Style Council Shot to the Top per festeggiare il compleanno di Paul Weller. Ciao Simo, bentornata. Sì, in effetti abbiamo questa possibilità di chatterellare. Questo è l'unico sottofondo che mi è restato che funziona. Però è bello, è bella musica di Barba Papà. Mi fa sentire accolta, mi fa sentire bene, mi riporta a quei giorni di infanzia sereni, alla mia collezione di Barba Papà, che mio papà in un momento di repulisti gettò, regalò, ecco. Quindi sì, un po' di gioia e un po' di amarezza allo stesso tempo. Simo, quindi mi stai raccontando che sei rientrata da una settimana in Germania e quindi assenza totale dalle nostre trasmissioni. Bentornata, ci fa piacere insomma averti ancora tra di noi. Ci saranno alcuni cuccioli da ascoltatore, così come li chiamo io, quelli che non ci hanno mai sentito, che si chiederanno, quella che bei programmi. Beh, allora, Rete 3 è questo, un sacco di bellissima musica, poche parole e la voglia di stare insieme.

quale intensità nelle parole. Siamo le ragazze, andiamo in giro con le ragazze, noi ragazze, Clara e San Giovanni. Le ragazze, il titolo. Sono proprio belle le ragazze, quello che volevo dire. Sicuramente in lista per diventare un tormentone estivo, tutta l'energia c'era, noi le ragazze.

Sì, ma perché io sottolineo spesso che noi proponiamo la musica più bella del mondo? Perché non bisogna essere così egocentrici nei propri gusti musicali, ce n'è veramente per tutti, no? Uno dice, ah, ma quella canzone lì, ma come fai a definirla la più bella del mondo? Perché per alcuni lo è. Olivia Rodrigo sta andando alla grande in questi anni, questo è il suo ultimo successo, Drop Dead. E tra pochissimo l'oroscopo per tutti gli appassionati di astrologia.

0: cioè non molla mai.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: Che cosa so io dell'oroscopo e dell'astrologia? Poco?
2: L'oroscopo.
0: I tratti caratteriali adesso non mi sfuggono più, tipo, non so, la bilancia che è super affascinante, un sacco equilibrata, molto belli, tutti belli, quelli nati sotto il segno della bilancia, questo so. Ariete, la settimana parte con una marcia alta, un'intuizione fulminea. Ti permette di superare un ostacolo burocratico, la tua prontezza è il tuo asso nella manica. Torelli, il focus è sulle risorse, è il momento di rivedere un investimento o di pianificare una spesa importante, la tua concretezza oggi non teme rivali. Gemellini, con il sole nel segno sei una calamita umana. Non una calamità. Le tue parole aprono porte che sembravano blindate. Usa questo carisma per scopi nobili. Cancro, senti il bisogno di ritirarti nel tuo guscio? Non è isolamento, ma ricarica necessaria. Nel silenzio troverai la soluzione a un enigma affettivo. Leoncini, Roar, i progetti a lungo termine ricevono una spinta. Un amico fidato ti offre una prospettiva inedita che cambia le carte in tavola in tuo favore. Vergini, la carriera richiede un attimo di sforzo, di precisione. Un controllo minuzioso oggi ti eviterà una discussione accesa con un superiore domani. Spero che siate a casa a riposarvi. Bilancissime, voglia di espansione, ma indovado, che sia un libro, un corso, un viaggio, senti il bisogno di nutrire la tua mente con concetti elevati e bellezza, mai abbastanza. Infatti siamo allo Scorpione, una questione finanziaria, un accordo segreto arriva a una svolta, ti senti più leggero, come se avessi finalmente saldato un debito invisibile. Sagittario, il confronto con gli altri è stimolante, non avere paura di cambiare idea, l'elasticità oggi è la tua vera forza, non la coerenza a tutti i costi. Capricorno, non finisci mai. L'efficienza quotidiana è il tuo mantra. Riesci a smaltire una mole di lavoro impressionante lasciando tutti i colleghi a bocca aperta. Aquarius, la creatività è un fiume in piena. Un'idea nata per gioco potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto concreto entro la fine della settimana. Pescetti, l'ultimo segno, non mi ricordavo fosse così lungo. Le mura domestiche sono il tuo santuario, sistemare un dettaglio nell'arredamento ti regala un senso di stabilità che si riflette sul tuo umore. E chi è nato oggi? È nato anche Francesco Bianconi dei Baustelle, 53 anni per lui, voce e anima appunto di questo gruppo super interessante che ascoltiamo con Charlie.

Tanti auguri a Francesco Bianconi, quindi ottima occasione per ascoltare uno dei miei pezzi preferiti dei Baustelle. Ve l'ho detto che dalle 10 ci sarà una piccola sorpresina. Tornato da svariati giorni a Cannes, ci sarà con noi Alessandro Bertoglio, che ci racconterà proprio tutto su quello che è successo su uno dei festival più prestigiosi.

0: costi per chi si è preso libero, semplicemente perché magari lavora in un'azienda dove oggi è tutto chiuso. Le 10 e un minuto, questa è RT3, la tua radio del cuore, e ci sono io fino a mezzogiorno.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: La Simo, Fritti Frittatella.
1: Rete 3.
0: Arriva il nostro pacchetto di informazioni partendo dalle previsioni del tempo. Fino a questa sera in tutta la Svizzera soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo e un temporale isolato non escluso. Temperature massime oggi attorno a 30 gradi.
1: 3 News.
0: Tra Stati Uniti e Iran si sarebbe a un passo dal cessate il fuoco, mancherebbero solo i dettagli di una o due clausole del memorandum che potrebbe siglare la fine delle ostilità su tutti i fronti, anche quello in Libano. Frattanto il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso. Filippine, i soccorritori cercano persone tra le macerie di un edificio di 9 piani in costruzione crollato lunedì mattina nei pressi di Manila, che ha parzialmente distrutto un hotel adiacente. Il bilancio dei morti è salito a 3, con 17 persone ancora disperse. Andiamo in Italia, hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di amministrative. Affluenza in lieve calo nei 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Dei circa 6,3 milioni chiamati alle urne ha votato il 46,31%. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.

0: portato dietro pure il tappeto rosso.
1: Il tappeto rosso può darsi, la sabbia l'ho soltanto vista a distanza.
0: Dai, non è possibile che tu non sia andato almeno a farti una passeggiatina.
1: No, l'ho vista proprio dall'alto, dal lungomare. Lo so, sono noioso.
0: Sei noioso! Non è vero, tu con la tua potente energia che sei riuscito a sistemare quei piccoli problemi tecnici che avevamo questa mattina.
1: Basta un cacciavite del resto.
0: Come potrei trattarti male? Allora, appena finito il Festival di Cannes, noi abbiamo qualcuno che c'era davvero, Alessandro Bertoglio.
1: Sì.
0: E ti strapperemo tutte le informazioni che possiamo.
1: Allora, dobbiamo fare le cose serie o dobbiamo fare le cose un pochino più leggere?
0: Leggere, ma c'è, ma mi vedi?
1: Certo. Ecco. Anzi, mi sono spostato rispetto al solito, così ho anche il lato destro stavolta.
0: Tutto, vedi tutto.
1: Eh sì. Allora, è stato un festival che si pensava fosse un festival tutto da scoprire, lo abbiamo detto prima che cominciasse, non c'erano i film degli studios americani, non c'era il cinema italiano, che è comunque sempre importante, e ci saremmo dovuti lasciar sorprendere dalle proposte in concorso e fuori concorso. Qualcosa ci ha sorpreso, la maggior parte un pochino in negativo, perché aspettavamo qualche cosa sinceramente di meglio.
0: Sì.
1: Però il film che ha vinto è un gran bel film. Si intitola Fjord di Christian Mungiu, che aveva già vinto nel 2007, e quindi lui diventa il decimo regista ad aver vinto due volte la Palma d'Oro.
0: Ok, e quindi mi sembra di sentire meritato.
1: Sì, io ne avrei preferito un altro, però questo film è decisamente notevole. Poi parliamo nel dettaglio un po' della giuria.
0: Sì.
1: E tra l'altro interpretato da due straordinari attori che sono Sebastian Stan, il Winter Soldier della Marvel, ma anche quello che ha fatto Trump in The Apprentice, e lei che è Renate Reinsve, che l'anno scorso era in Sentimental Value, ha rischiato l'Oscar, è veramente bravissima, nonché bellissima, nonché dolcissima. Mo' era andata a intervistarla.
0: Ce le ha tutte.
1: Sì, veramente sì, è l'attrice del momento, insieme a Sandra Hüller, che vince i premi un po' dappertutto. E niente, io avrei preferito il film giapponese, uno dei tre giapponesi di Ryusuke Hamaguchi, però insomma 3 ore e un quarto non era per tutti, probabilmente anche la giuria
0: non ce la faceva più.
1: Non ce la faceva più, però ha premiato le due attrici che sono veramente bravissime in questo film. Ecco, ha premiato.
0: Entreremo poi nel vivo, non è l'unico premio che viene assegnato a Cannes. Tu resta qui con me, bello tranquillo.

0: nostro furbetto Francesco Gabbani, ma fa bene, cioè, voglio dire, perché uno non dovrebbe provare ad infilare un bel tormentone estivo chiamandolo pure summer punk. Proprio bravo.
1: Ma lui è un po' un uomo tormentone.
0: Sì, sarà che ci tormenterà tutta l'estate, lo scopriremo.
1: Glielo auguriamo.
0: Glielo auguriamo, certo, c'è di peggio. Premio importante la Palma d'Oro, riconoscimento principale dal 1955, leggo.
1: Sì.
0: È andato a Fiord il regista rumeno Cristian Mungiu e il Grand Prix.
1: Il Grand Prix è andato a questo film di un regista russo che vive in esilio, si chiama Minotaur, ed è una storia abbastanza particolare perché sotto velata è una storia che ti fa vedere come ormai la Russia sia un po' sempre più il luogo dove le amicizie, le conoscenze ti aiutano a fare quello che tu vorresti fare.
0: Cos'è, uno spottone?
1: No, più che uno spottone, è una presa di coscienza del fatto che l'amichettismo, come dicono da queste parti, è ancora importante se tu vuoi ottenere delle cose. Il protagonista è un tizio piuttosto ricco, perché ha una casa meravigliosa, che è immanicato con il municipio per fare delle attività diverse, anche se poi la storia vera che racconta questo film è la storia di lui che scopre che la moglie lo tradisce e decide di eliminare alla radice il problema, quindi va ad uccidere il suo rivale in amore.
0: Sì.
1: Allora, il film è interessante, è fatto bene tutto, le scene in cui lui cerca di disfarsi del corpo sono abbastanza comiche, perché
0: non volendo esserlo.
1: Non lo so, volendo o no, però allora immaginati uno che avvolge un corpo dentro un tappeto, lo butta giù dal quarto piano di un condominio dove ci sono tutte le case intorno e finisce giusto a nascondersi dentro un cespuglio.
0: Beh, insomma, sì, sembra un po' voluta,
1: è un po'
0: come
1: surreale
0: cosa,
1: il
0: certo.
1: Tutto. Però insomma, la polizia che indaga, però insomma lui appunto c'è, amico del sindaco, per cui alla fine dicono sì vabbè, scomparso, basta, arrivederci. Però è un bel film, cioè è un film interessante da vedere, non è un capolavoro. Io non so se fra 15 anni sarà ancora citato, visto nelle sale, però ci stava.
0: Tant'è che comunque si è preso questo Grand Prix, premio della giuria. Abbiamo detto prima che entreremo anche un po' nei dettagli di questa giuria per sapere chi c'era dietro poi tutte queste belle scelte.
1: Sì, io sulla giuria devo dire un paio di cosine come premessa. Allora, c'è un regolamento a Cannes che dice che si può dare al massimo un ex aequo con l'assenso del direttore del festival. Ex aequo vuol dire due persone che vincono lo stesso premio, quindi due attori o due attrici, eccetera.
0: Sì.
1: E non sono consentiti premi multipli per i film.
0: Ok.
1: Già l'anno scorso era stata una deroga perché Eugène Segredo aveva vinto sia per la regia che per l'attore, però è andata così. Che cosa fa il regolamento a fare se poi dopo
0: non lo fai rispettare?
1: In quello di quest'anno c'è scritto massimo un ex aequo e assolutamente non la Palma d'Oro. Allora, di ex aequo ce ne sono stati tre, perché hanno vinto le due attrici del film di Yamaguchi che abbiamo detto prima, hanno vinto i due attori giovani bravissimi del film Coward del belga Lucas Dont, e se vuoi questi li puoi anche accettare perché sono due dello stesso film, quindi non hanno premiato due di un altro film. Però poi premiano due registi che ovviamente sono di due film diversi, in realtà sono tre perché un film è diretto in coppia da due registi spagnoli, e ti dici vabbè, allora
0: perché avete messo queste regole? Se poi
1: no, le regole le ha messe il festival, dico, però allora avete lavorato 10 giorni come giuria, avete visto i film, non siete riusciti a mettervi d'accordo, complimenti.
0: Infatti
1: complimenti.
0: C'è un po' di polemica contro questa giuria.
1: Sì, ma tutti, dicono tutti che la cosa più debole di quest'anno del festival
0: era
1: stata
0: la giuria. Ti fai un balletto con me, poi torniamo?
1: Non vedo l'ora, ci mettiamo qua in mezzo al tavolo?
0: Sì, ma ovvio.

0: Allora, un po' di polemica contro...
1: Aspetta, perché sto un po' male. Contro... Questa canzone c'ha 30 anni.
0: Eh sì. E allora?
1: Ho 30 anni di più.
0: È fresca, no?
1: Me la ricordo.
0: Canzone, sei fresco anche tu.
1: Me la ricordo il primo giorno.
0: Tanto sono felice che tu riconosci delle canzoni che abbiamo nella playlist. Poi ne arriva un'altra che conosci. Comunque, a prescindere dal nostro momento nostalgia, portami via. Stavamo dicendo appunto che c'è un po' di polemica legata a questa giuria che proprio a quanto mi dici tu e anche il resto della stampa non ha proprio funzionato alla grande.
1: Non è riuscita a decidere e questo è grave per un festival, perché una volta che tu fai la selezione la giuria diventa il punto centrale, il direttore può intervenire più o meno. Però la giuria dovrebbe essere in grado di fare delle scelte. Adesso noi non sapremo mai come nel conclave che cosa si è detto, come, perché, però hanno fatto una riunione supplementare il sabato mattina per decidere come assegnare gli ultimi premi. E di solito il giovedì sera massimo, il venerdì pomeriggio, e il palmarès è pronto, fatto.
0: Ma che ansia, proprio il sabato mattina.
1: Sì, sì, sì, io mi immagino quelli che dovevano stampare sulla palma d'oro il nome del vincitore.
0: Ansia.
1: E poi il tutto ha avuto uno strascico anche durante la diretta alla premiazione, perché l'ex aequo alla regia, però c'era una palma d'oro e c'erano tre registi. Per cui Pavel Pawlikowski, che è quello di Fatherland, che è stato chiamato per secondo e quasi non ce ne siamo accorti che fosse un ex aequo, si è trovato con gli altri due che avevano in mano la palma e lui senza niente.
0: Cippi di Merli.
1: Per cui insomma, ecco, diciamo che è stato un po' un festival così. C'è chi dice vabbè, 79esimo, l'80 andrà meglio.
0: Vabbè, sì, speriamo davvero. Ma in questo festival è successa una cosa auspicata. Dopo tanti mesi insieme a parlare di cinema, anche il pomeriggio nel Nido di Rete 3, ci si diceva che abbiamo qualche difficoltà a vedere i film dell'orrore, gli horror.
1: Sì.
0: Finalmente hai varcato quella soglia.
1: Sì, già dal primo giorno, perché sono andato a vedere questo film che sì, è un horror, è un pochino sarcastico, surreale. Teenage Sex and Death at Camp Miasma, ne abbiamo parlato, abbiamo avuto modo di parlarne e da quel momento ho detto ok, devo superare questo mio limite. Infatti sono andato a vedere anche Hope, questo film coreano. Insomma, sì.
0: Sei ormai lanciatissimo nel mondo del
1: ormai l'horror,
0: che ti spaventano.
1: Non sono più i film brutti, sono proprio i film di genere, quindi va bene, ci sono anch'io, sì.
0: Allora, tra pochissimo diciamo due parole anche sulla trama di questi film, se ve li siete persi, perché magari possiamo andare a vederli.

0: Normalmente vi chiedo di mandare, se volete, dei messaggi per chatterellare. Però
1: mi piace chatterellare.
0: Chatterellare insieme, però è con i messaggi audio che tu capisci veramente come stanno là fuori. Dici, vediamo un po' dal tono, no? Perché una parola, qualsiasi parola pronunciata in un certo modo ti fa capire se uno sta bene o male, no? Uh-huh. Ecco, questo è un po' il polso della situazione, di come si sta in un giorno di festa tra gli ascoltatori di Rete 3. Questo. Così.
1: Cioè, ma il rumore di fondo è una lavanderia o un tuffo?
0: Beh, potremmo fare tipo il rumore misterioso, ecco.
1: Non ricorda qualcosa.
0: Che cos'era? Da dove ci stava chiamando il nostro amico Agostino?
1: Beh, lui lo sa.
0: Lui
1: spero.
0: Lo sa, ma voi no. Quindi, se volete partecipare a questo quiz che non mette in palio assolutamente niente, scrivete. Entriamo nella trama dei film dell'orrore che tu hai visto.
1: Sì, anche se poi speriamo che tutto sommato qualche cosa possa arrivare qui da noi nelle nostre sale, o anche magari in Piazza Grande Locarno, perché è un film fuori di testa, ad esempio Hope, che era in concorso. Però una serata, magari in seconda serata a Locarno, questo film folle coreano ci può anche stare.
0: Ok.
1: Che comincia come una specie di thriller, c'è un poliziotto un pochino strano, cioè un po' sopra le righe, che viene chiamato da un gruppo di cacciatori perché hanno trovato una mucca morta per terra con dei segni strani e devono capire se è stata una tigre, se è stato un orso. In realtà è stato un alieno, ma lo scopriamo dopo. I primi 50 minuti di questo film sono abbastanza thriller, perché vanno in giro a cercare di capire che cosa è stato. Però arrivano in città, c'è una devastazione incredibile, capisci che magari non è una tigre, a meno che
0: non può farlo, a meno che non ce ne siano migliaia di tigri.
1: Il film comincia a cambiare la prima volta quando compare finalmente l'alieno. Vedi questo mostro gigantesco che, tra l'altro, è Michael Fassbender trasformato in un mostro bruttissimo, per cui vabbè, quanti soldi ha preso non lo so, non glielo chiedo, però abbastanza. E niente, lì il film diventa un pochino più splatter, perché questo prende gli uomini e li sbatte dappertutto. Poi è anche un po' comico, perché quando comincia a inseguire il poliziotto ogni tanto slitta, per cui va a sbattere contro pezzi di casa, cioè quell'umorismo coreano.

0: Fatto
1: con
0: per
1: le mine e
0: ambientarlo.
1: quant'altro. Per cui c'ha anche il suo perché il film. Io tutto sommato mi sono divertito per 2 ore e 20.
0: Infatti ci hai fatto venire voglia di andare a vederlo.
1: 2 ore. Aspetta, mi sono perso la riga. Eccolo qua. 2 ore e 40.
0: 2 ore e 40. E tutto sommato ti sei divertito.
1: Sì.
0: Prenota la prossima volta che andiamo a vederli insieme sti film.
1: Beh, giovedì te lo annuncio perché non sarò qua.
0: Sì.
1: Però esce un solo film, è un horror. Si chiama Backdoor con tra l'altro Renate Rensley, quella di cui si diceva prima, di Sentimental Valley, del film che ha vinto a Cannes.
0: Andiamo. Ciao Alessandro.
1: Sono già là.
2: Fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo

Morissette, di nuovo buongiorno, sono le 10:35 minutos. Buongiorno davvero, Pentecoste cade oggi perché segue il ritmo della Pasqua, 50 giorni dopo. Pentecoste, anche in senso laico, è quel momento in cui qualcosa si rimette in moto, le idee trovano strada e si riparte. Spero che abbiate questa energia, potete trarla da oggi, se volete, uno spunto così quasi spirituale. Giornata un po' speciale perché si sente anche nell'aria di Rete 3, perché oggi i programmi sono un po' rimescolati nel senso bello, quindi voci che non ti aspetti, incroci diversi, piccole sorprese. Ad esempio ci sono io ed è da un po' di tempo che non ci trovavamo a quest'ora ed è veramente una gioia

Martin Garrix, The Animals, ma non importa, con Ed Sheeran, Repeat It, un brano uscito da poco. Non ci faremo mancare proprio niente in queste ore che stiamo trascorrendo insieme, anche il momento regalia. Attenzione perché oggi ti porto dritto verso l'estate, anche verso un bel live. Ho tra pochissimo per voi dei biglietti per una serata importante. Cominciate a drizzare le antennine e stare pronti con il cellulare in mano. Faremo scintille.

0: sue influenze musicali si sentono anche per il fatto che vive in una città come Berlino, piena di arte e di influenze anche musicali che si sentono nella musica di Chris, credo. 10:45, come annunciato, il momento della nostra bella regalia.
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti
2: con Orang Music.
0: Allora, 079-873-8073, tutto quello che vi serve, il nostro numero di telefono. Allora, attenzione, oggi ti porto dritto verso l'estate, anche verso un bel live. Abbiamo i biglietti per una serata importantissima. Alpha Blondie and the Solar System insieme a Julian Marley and the Uprising. Parliamo di due nomi che nel reggae hanno lasciato e continuano a lasciare un segno forte. Da una parte Alpha Blondie con quel bel mix di reggae, cultura africana e messaggi sempre molto chiari. Dall'altra Julian Marley, figlio di Bob Marley, che porta avanti quell'eredità musicale con un'identità tutta sua. Il concerto è mercoledì 8 luglio al centro urbano di Bellinzona all'interno del Nevermind Music Fest. E noi oggi ti regaliamo due biglietti per andarci. Come fare? Devi semplicemente scrivermi nome, cognome e parteciperai all'estrazione. Due posti per una serata che profuma d'estate, di live veri, di vibrazioni giuste. I biglietti poi ti arriveranno direttamente a casa, quindi molto importante che mi scrivi nome, cognome, indirizzo e numero di cellulare. Fatemi un bel pacchettino di informazioni, così sarà più facile poi inoltrare tutte le vostre informazioni per mandarvi a casa i biglietti. Buona fortuna! 079-873-8073, nome, cognome, indirizzo, numero di cellulare, pronti via, buona fortuna!

per il Nevermind Music Fest. Ci saranno altre occasioni. Per il momento il più rapido e fortunato, scaltro e veloce come una scheggia è Mirko di Maggia.

0: molto festaiola questa Birthday of My Life, American Authors. Siamo molto fieri di poter passare spesso della musica svizzera. Vi segnalo anche il portale MX3, dove potete trovare tante belle, interessanti novità a proposito di uscite a livello svizzero. MX3, tutti per uno per il mese di maggio, ha scelto questo quartetto New Wave che adesso ci ascoltiamo, synth pop, post punk dal canton Ginevra, pubblicano per l'etichetta svizzera Irascible Records, e quindi ce li ascoltiamo. Non assembly, you're pulling out the same strings. Sentite che carini.
1: You're pulling out the same strings.

questa forte ci fa venire in mente tanti artisti che abbiamo seguito negli anni 80, Depeche, molti altri. Ma bene così. Lone Assembly, You're Pulling the Same Strings. Tra pochissimo, a proposito di anni 80, dopo le informazioni che ci saranno alle 11, quindi previsioni del tempo, condizioni del traffico e news più lo sport, entreremo in una bella ora di musica tutta degli anni 80. Non vedo l'ora.

0: sono le 11:01. Di nuovo una buona giornata a tutti voi in questo giorno che per alcuni è un giorno di festa e per altri magari è un giorno di lavoro come un altro. Denominatore comune, Rete 3, che non vi molla mai.
1: Rete 3.
0: Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. In tutta la Svizzera soleggiato e caldo, in montagna sviluppo di qualche cumulo e nel pomeriggio un temporale isolato non escluso, temperature massime attorno a 30 gradi. Approfitto anche per augurare buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. 079-873-8073 a vostra disposizione se aveste ingorghi da comunicarci. Perché fortunatamente, stando all'ultimo bollettino diramato da Via Suisse, non ci sono colonne o situazioni da segnalare. Quindi comunque saremo qui pronti a tenervi aggiornati, ce ne fossero. Ed ora l'attualità.
2: 3 News.
0: Tra Stati Uniti e Iran si sarebbe a un passo dal cessate il fuoco, mancherebbero solo i dettagli di una o due clausole del memorandum che potrebbe siglare la fine delle ostilità su tutti i fronti, anche quello in Libano. Frattanto il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso. Filippine, i soccorritori cercano persone tra le macerie di un edificio di 9 piani in costruzione crollato lunedì mattina nei pressi di Manila, che ha parzialmente distrutto un hotel adiacente. Il bilancio dei morti è salito a 3, con 17 persone ancora disperse. Siamo all'ultima notizia. Italia. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di amministrative, affluenza in lieve calo nei 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Dei circa 6,3 milioni chiamati alle urne, ha votato il 46,31% ed è l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Siamo pronti dunque ad entrare in una bella ora curata con la magia
2: dei dischi.
0: Delle fatine dei dischi che noi amiamo e nutriamo.
2: I gloriosi anni 80 su Rete 3.
0: Ogni giorno. Nutriamo ogni giorno con delle parole d'affetto, perché loro sono così puccettose, hanno bisogno anche di riconoscimenti. Quindi una bella ora dedicata agli anni 80. Si parte le 11:04 ancora.

1984, quella bella batteria che subito ti prende la pancia e ti fa tornare indietro agli anni del Moz, come al mio caso. E poi siamo atterrati qui con Vasco Rossi e dimentichiamoci questa città, che invece è un po' più l'altra faccia, no? Forse meno nera.

0: piovono i complimenti per le nostre fatine dei dischi estero, meritano. Vasco Rossi, dimentichiamoci questa città con quella voglia di cambiare, di sparire, di andarsene via. E adesso cambiamo prospettiva invece, cambiamo luce, cambiamo proprio alfabeto, perché quando arriva Prince non entra semplicemente una canzone, entra un mondo.
1: Flashback 80.

16 minuti, ogni tanto ci prendiamo un po' di tempo per dire qualche parola in più dopo il passaggio funky e magico stratificato di Prince. Cambiamo di nuovo registro e torniamo a un'elettronica molto britannica. Alison Moyet, voce tra le più riconoscibili degli anni 80, prima metà degli Yazoo insieme a Vince Clarke e poi solista, arriva nel 1984, Invisible, tratto dall'album Alf. Un brano costruito su pochi elementi, una produzione bella astiuta, molto precisa, dove tutto è al servizio della voce che spicca il volo, e qui Moyet fa la differenza, questo suo timbro incredibile, immediatamente identificabile, capace di dare peso anche alle linee più semplici, chi non ha mai provato ad imitarla. Il tema è quello dell'invisibilità emotiva, insomma sentirsi presenti ma non davvero visti o ascoltati. Una scrittura diretta senza eccessi che si inserisce perfettamente in quel filone un pochino più introspettivo del decennio, insomma uno dei lati meno appariscenti degli anni Ottanta, lontano dai grandi eccessi visivi ma molto solido sul piano musicale. Arrangiamenti pulitissimi, grande attenzione alla voce e una costruzione del brano che punta dritta al contenuto e al cuore. Invisible.

sensuale, non avendo pane e burro, potrai mangiare me. Scritta da Alberto Rabius.

Chiudiamo con un brano che non ricordavo più, eppure nel 1985 insieme a tante altre canzoni l'avevo sentita e poi molti anni dopo me ne ero dimenticata. Tra i titoli, forse non è tra i titoli più citati al primo colpo, ma appena parte spesso scatta qualcosa. Belouis Homme, nome d'arte di Neville Higley, artista britannico, e Imagination è il suo singolo appunto del 1985, uno di quei pezzi che stanno a metà tra un pop forse un po' sofisticato e la new wave, con una produzione molto curata, tipica di quel periodo, quindi questi suoni eleganti, l'atmosfera un po' notturna e una linea vocale che resta discreta ma efficace. Non è diventato un classico universale, ma ha avuto una buona circolazione, soprattutto anche grazie al videoclip molto presente all'epoca su MTV, che ha contribuito poi a fissarlo nell'immaginario visivo del decennio. Magari non vi è venuto in mente con il nome Belouis Homme, ma appena parte, pac, capirete.

0: grigliate, si è aperta ufficialmente. Poi oggi, insomma, è una giornata spettacolare. Se avete preso libero, se avete libero. Allora, è quella in cui inizia a dire: vabbè, dai, accendiamo, anche se magari c'è ancora un filo d'aria fresca la sera, ma veramente a malapena lo senti. È proprio la stagione, quella dei primi aperitivi all'aperto, delle tavolate che si allungano, delle serate che iniziano con facciamo una cosa veloce e finiscono sempre un po' più tardi del previsto. Per quanto mi riguarda, dopo un momento di letargo profondo e anche felice comunque di avere una certa disciplina nell'andare a letto, per me si è aperta ieri la stagione delle grigliate e mi ci devo ancora un po' abituare, sia dal punto di vista dell'assenza di ore che mi sarebbero tanto servite per essere ancora più concentrata questa mattina, ma proprio dal punto di vista della digestione. Con un po' di ingordigia, appena ti si presenta un bel vassoione di grigliata mista, devi anche avere, come dire, l'accortezza di dire basta a un certo punto, e così non è
1: Flashback
0: stato.
1: Flashback 80 su Rete 3.
0: Ma meno male c'è la musica che ci alleggerisce tutti quanti fino a mezzogiorno, solo musica degli anni 80.

Latin Lover. Cosa arriva adesso? A parte che dovrei dirlo di ogni brano che mi è scritta. Cosa arriva adesso? Creando sì effettivamente anche un po' di aspettativa. Beh, i Simple Minds sono una di quelle band che negli anni Ottanta riuscivano a fare canzoni enormi, epiche, ma senza perdere del tutto quell'aria da studenti artistici che probabilmente bevevano un caffè parlando di filosofia e synth, ovviamente. Sanctify Yourself arriva nel 1985 ed è il classico pezzo che parte elegante e dopo 30 secondi ti ritrovi mentalmente in uno stadio con il vento nei capelli, anche se magari sei fermo al semaforo a via Trevano o a Bioggio. Jim Kerr canta con quella voce intensa da frontman che sembra sapere qualcosa di profondissimo sulla vita, lui lo sa, ma forse sta solo dicendo rilassati e balla e va benissimo così. Tra l'altro il titolo è molto solenne, Santifica te stesso, che oggi detto così sembra quasi il titolo di un corso motivazionale costosissimo. Negli anni Ottanta invece diventava una hit pop rock perfetta da ascoltare a volume forse anche un po' troppo alto.

stupenda. Abbiamo ascoltato i Blondie con il Rapture. Ogni volta è davvero sorprendente quanto sia avanti questo pezzo, un brano del 1980.

di Harry, vabbè, entrata nella storia. Abbiamo già sotto la musica della fiesta e quindi tra pochissimo mi aggregherò anch'io al popolo di lavoratori che magari oggi sono in giro a gustarsi un po' di sole, un po' di festa. Tra pochissimo a tenervi compagnia ci sarà Julie Meleta. Io vi saluto, ciao, bye bye, ci sentiamo domani nel nido, stessi orari, quindi è stata soltanto oggi una giornata un po' particolare, domani ci sentiamo alle 15. Ciao!

e buongiorno, pochi secondi al mezzogiorno. 3, dai che ci siamo, 3, 2, 1, eccoci qui, comincia ufficialmente la nostra pausa pranzo insieme a Giulia Meletta, insieme a voi, felice di essere qui in questo 25 maggio pieno di sole, che sa di estate. Mamma mia, oggi già hanno dato delle previsioni del tempo proprio non da canicola, ma noi già ci sentiamo un po' lì. Passeremo il pomeriggio insieme e cominciamo con Lady Gaga.

0: senti un po' che power Lady Gaga. C'è chi l'apprezza più di altri, vero? Perché
1: è stupenda. Questa è una canzone meravigliosa, stupenda.
0: Perché? Spiegaci.
1: Che gli appassionati dell'audio, di impianti abbastanza grandi, adorano. Perché con i medio alti, con le casse che hanno gli altoparlanti, con la cupola in titanio o qualcosa di bello, oppure caricata con la lente, si sentono le fondamentali delle campane con le loro armoniche.
0: Hai capito?
1: Ed è bella.
0: Ma noi piace.
1: Poche volte capita di dire che ho il suono di una campana, è bello.
0: Sì, grazie. Anche questo aspetto un po' nerdy, un po' nerd, ci piace del suono, della musica, anche perché noi vogliamo accompagnarvi, no? Nelle vostre giornate, specialmente nelle giornate di festa, con dei sound che vi rilassano, che vi fanno stare bene, che vi danno anche un po' la carica. E quindi le scegliamo con cura, cioè non è che le buttiamo lì così. Malika Ayane, adesso, infatti, un'altra bella canzone, tre cose.

0: Un po' di reggaeton a chi su Rete 3, dai dai. Shakira e Burna Boy.
1: Non sono molto credibile in spagnolo. No, no, no, lasciamo perdere. Spero che vi stiate godendo questa giornata. Giornata di festa, giornata di sole. E ieri, ecco, mi è successa una cosa proprio godendomi la giornata, volendomi godere la giornata, ho detto andiamo al lago con alcune amiche e mi è successa una cosa che ho pensato succede a tanti di noi e ecco, volevo parlarvene. Allora, in pratica, cos'è successo? È andata così. Volevamo andare al lago, però non proprio vicino, e quindi io ho detto alla mia amica ti vengo a prendere alle 10 del mattino. Così poi facciamo il viaggetto in auto. Eravamo qui vicino, nel senso in Italia, però ci voleva comunque un po' più d'un'ora. L'ho detto, ti vengo a prendere alle 10. E lei mi risponde, ok. Allora, ieri mattina mi sveglio, mi preparo. Ovviamente non riesco a partire per essere da lei alle 10 perché sono una ritardataria. Però alle 10 meno 10 le scrivo tra 20 minuti sono da te, quindi circa un 10 minuti di ritardo, no? Lei mi scrive alle 10 dicendomi mi sono svegliata adesso, faccio più in fretta che posso. Poi ce l'abbiamo fatta, nel senso lei si è preparata in tempo, ma quando sono arrivata a prenderla, alla fine i nostri due ritardi coincidevano. Però quando sono arrivata a prenderla le ho detto ma scusa, t'avevo detto alle 10, perché metti la sveglia alle 10 se io ti dico sono sotto casa tua alle 10? E lei mi dice perché io ti conosco e so che tu hai un ritardo e quindi anche io mi allino con il tuo ritardo. Dico no, scusa, se dico alle 10, cioè se ero puntuale, se fossi stata puntuale sarei arrivata nel momento in cui ti suonava la sveglia, no? E vabbè, ci abbiamo riso sopra, però poi sono incappata così anche su una mappa, la mappa dei ritardatari in Europa, ovvero una mappa che segna quanti minuti di ritardo sono tollerati nei vari paesi europei e cambia molto di cultura in cultura, chiaramente. Allora, secondo voi in Svizzera quanti minuti di ritardo sono tollerati? Vi sareste arrabbiati voi con l'amica che mette la sveglia nello stesso orario in cui vi eravate dati appuntamento? Perché poi ognuno di noi ha un rapporto personale, no? Con il tempo. C'è chi lo vive in modo più dilatato e noi forse facciamo parte di questi. Noi, ecco, noi, io e le mie personalità, come sempre. E chi invece, no, devi essere lì, è questione di rispetto, no?

di Irama. È la sua potenziale hit estiva, presentata tra l'altro ad amici in anteprima. Lui era già stato vincitore nel 2018, è tornato ancora più vittorioso con questa Cabana. Olè! Allora, sto ricevendo i vostri feedback a proposito appunto di ritardi. Pachito dice: Julie, secondo me 5 minuti in Svizzera sono tollerati e 30 per esempio in Italia. E poi a proposito appunto di questo aneddoto della mia amica, dice: io mi sarei arrabbiato e non frequento più alcune persone che erano così e che davano la colpa a me e alla mia eccessiva previsione. Beh, è chiaro che devi sapere con chi puoi farlo, nel senso che se tu hai un amico o un'amica che sai che è puntuale, che ci tiene, e allora sì, diventa questione di rispetto, no? Se invece sai che entrambi viaggiate più o meno sulla stessa linea temporale distorta, magari puoi essere un pochino più flessibile. Isa incarna la precisione elvetica perché dice: io mi sarei arrabbiata allora lei dice che si sarebbe arrabbiata con me e con l'amica addirittura. Dice: perché io arrivo sempre in anticipo, perché mai dovrei aspettarvi? Circa 10-15 minuti di anticipo, Isa, e dice: però credo che noi svizzeri tolleriamo tra i 5-10 minuti di ritardo. Allora, parlavo di questa mappa, la mappa dei ritardi in Europa, quanti minuti di ritardo sono tollerati nei vari paesi europei, e cambia molto di cultura in cultura appunto. Partiamo dal basso ma non bassissimo. Per esempio, nel sud della Francia e in Turchia sono tollerati ben 30 minuti di ritardo. Tu puoi arrivare tranquillamente 30 minuti in ritardo, magari hai fatto un po' scocciare le persone, ma non è che si sono arrabbiate, sono tollerati, almeno così dice questa mappa, poi da verificare. 20 minuti di tolleranza nel resto della Francia, nel nord Italia, attenzione, Slovenia e Ungheria. Per la Russia sono 15 i minuti di ritardo tollerati. Andiamo avanti, 5 minuti in Norvegia, Danimarca, Regno Unito, 0 minuti di ritardo in Germania, Svezia e Finlandia. E allora la Svizzera dov'è? Abbiamo detto 0 minuti di ritardo tollerati in Germania, Svezia e Finlandia. Noi, signore e signori, siamo addirittura in negativo, nel senso che noi tolleriamo meno 10 minuti, nel senso che è buona educazione arrivare 10 minuti prima, capito? Proprio come diceva Isa, anche qualcun altro nei messaggi ha detto: io vivo in Svizzera tedesca e non si tollera ritardo, anzi devi arrivare in anticipo. Se ne può discutere però, tra poco.

stavo leggendo il messaggio di Cinzia che dice che lei si sarebbe arrabbiata tantissimo per questo ritardo, cioè metti la sveglia all'orario in cui ci siamo dati appuntamento, e dice: per me 5 minuti di ritardo va bene, li tollero, di più no, anche perché io sono puntuale e allora mi sembra giusto. Questo è un po' il parere comune, però ragazzi, cioè, non vi ho detto chi c'era in fondo alla lista di questa mappa dei ritardatari in Europa, ovvero abbiamo detto sì, 30 minuti di ritardo sono tollerati al sud della Francia e in Turchia, per esempio, 35 minuti, quindi un margine, una soglia di tolleranza ancora più alta in Spagna e nel centro Italia, e poi arriviamo ai ritardatari d'Europa, che sono Portogallo e Sud Italia, dove 40 minuti di ritardo sono tollerati. Poi non significa che facciano piacere, perché magari comunque un po' ti snerva, però comunque sono tollerati e ti fa anche pensare: ma allora se arrivo puntuale, cioè, faccio quasi una figuraccia. È come quando si dice, non lo so, vieni alla mia festa, la festa inizia alle 8. Non è che arrivi proprio alle 8, no? Di solito arrivi un attimino dopo, perché non lo so, è costume, cioè non arrivi all'inizio, non sei il primo ad arrivare alla festa, a meno che non sei Isa, secondo me la nostra ascoltatrice sarebbe la prima ad arrivare alla festa. Poi altri messaggi. Fabio, lui dice: in effetti, se non sbaglio, c'è un detto che cita: se sei puntuale vuol dire che sei già in ritardo o qualche cosa di simile. Intendi per noi svizzeri? O in Svizzera interna? Aiuto, c'è la pressure qua. Se sei puntuale sei già in ritardo. 10 minuti prima. C'è anche chi li considera maleducazione.

Di ottimismo, questo brano di Jovanotti è Alfa. E beh, in fondo con due personaggi così non poteva uscire una cosa dark, lo sappiamo. Le previsioni del tempo fino a questa sera: in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, in montagna sviluppo di qualche cumulo e nel pomeriggio un temporale isolato non escluso. Temperature massime oggi attorno a 30 gradi. Uno sguardo anche alla giornata di domani, martedì: in tutto il paese soleggiato e caldo, nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e temporali isolati di nuovo non esclusi. Temperature minime al sud sui 18 gradi, al nord

0: 15, le massime attorno ai 31 gradi. Uno sguardo anche alle strade, perché sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km in direzione di Lucerna, con attese di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Al portale nord le colonne sono di 2 km e le attese di circa 20 minuti a partire da Vassen. E adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: La prima enciclica di Leone XIV è dedicata all'intelligenza artificiale, un settore che va regolato e non lasciato a pochi, così dice il pontefice. Prezzo del petrolio giù nella speranza di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, il ruolo discreto della Cina attraverso il mediatore Pakistan. A Cipro invece a Cipro vince il centrodestra, seguito dalla sinistra, ma dietro i due partiti crescono altre forze, con l'estrema destra che raddoppia i consensi.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
3: Buongiorno da Patrick Locatelli. Susan Bandecchi in campo nel primo turno del Roland Garros contro la spagnola Buxa, numero 31 delle gerarchie mondiali. La ticinese ha vinto il primo set 6-4. Teichmann, a sua volta vincitrice del primo set, sta affrontando la più quotata Samsonova, numero 27 del ranking WTA. Più tardi nel tabellone maschile scenderà in campo anche Stan Wawrinka contro De Jong. Ai mondiali di hockey, Svizzera ancora a riposo in attesa della sfida di domani sera per il primo posto contro la Finlandia. Oggi si sfidano Stati Uniti, Ungheria e Germania e Gran Bretagna a Zurigo. A Friburgo invece Cechia contro Norvegia e Slovenia, Italia. Per quanto riguarda invece il giro nella vicina penisola, oggi è giornata di riposo per tutto il plotone. Poi domani vi sarà la tappa ticinese con partenza da Bellinzona e arrivo a Cari.

Emerald su Rete 3 alle 12:43 minuti. In questo lunedì di festa, di nuovo buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto, Giulia Meletta con voi fino alle 15. Parliamo di orari, anche perché era un po' questo, no? Il tema, sono arrivati vari messaggi, tante testimonianze e anche racconti, pezzi di vita, tranche de vie, come si dice, pezzi di vita personale. E tutto questo mi piace molto, anche perché siamo diversi ed è bello confrontarsi sul margine di tolleranza dei ritardatari. Allora, uno dei commenti è stato, ed è molto pertinente, cioè dipende. Allora, non bisogna neanche essere dei poliziotti, va bene, possiamo vivere in modo anche un po' più flessibile, possiamo accordare 5-10 minuti di ritardo a qualcuno, a meno che appunto non siamo di fretta e l'altro sa che dopo devi andare al lavoro, che però se è un amico con cui bevi il caffè non è che dobbiamo stare lì troppo ad essere fiscali. Però sul lavoro, per esempio, le cose cambiano e lì una certa puntualità è richiesta ed è necessaria, anche se non dappertutto. Per esempio, uno dei commenti era: vivo a Madrid ed arrivo sempre 15 minuti più tardi al lavoro, ho colleghi che arrivano mezz'ora dopo, però a nessuno importa, ecco. Vediamo, no? Nei vari paesi la cultura è diversa, noi svizzeri siamo leggermente più rigidi su questa cosa. E poi, leggendo i vostri messaggi, allora Patti dice: a me e a un'amica è capitato durante un viaggio organizzato di arrivare puntuali al pullman, all'orario detto dalla guida, no? Ma erano già tutti seduti quando siamo arrivate e ci hanno guardate in cagnesco, malgrado fossimo puntuali. Al che io ho chiesto: scusami, per curiosità, dove eravate, no? Per capire geograficamente. In Svizzera interna, nel canton svitto, ecco. Ma compagnia di viaggio ticinese, questa cosa rimarrà un mistero per me. Cioè, arrivi puntuale e ti guardano tutti male. Ma come? Isa, spiegamela tu questa cosa, perché tu sei l'esperta dell'arrivare in anticipo. Infatti la testimonianza di Isa è che lei al primo appuntamento con il suo moroso, col suo moroso attuale, aveva un appuntamento ad Airolo, no? Dove si mangia bene la fondue. Ritrovo alle 20. Ok, ritrovo alle 20, dice: viaggio con tutta calma, 18:55 ho posteggiato l'auto. Aspetta, 1:05 prima della cena tu eri già lì? Allora, lei dice: io sono entrata con calma. Aspetta. Ecco, così, con calma, alle 18:55, 20 minuti dopo gli scrive: sono già arrivata. Lui, scioccato, mi sono rilassata leggendo un libro. Lui è arrivato mezz'ora dopo, secondo me sudato, ma comunque 15 minuti in anticipo rispetto alle 20.

0: No, no, no, non volevamo mettere in soggezione Isa, no.
1: Comunque non voglio che si pensa che io sono sempre stata puntuale, perché c'è stato un periodo della mia vita che quando ho avuto l'Atena,
0: la bimba,
1: ero in ritardo ed ero veramente in crisi perché non riuscivo ad entrare nel regime degli orari dell'Atena e
0: sì,
1: arrivavo anche con 20 minuti di ritardo, per me era fuori di testa.
0: Tu?
1: Ho fatto proprio un brutto periodo, quindi non prendetemi per pazza, ma
0: no,
1: anche io sono
0: che...
1: stata in ritardo.
0: Ma poi voglio dire, noi ci prendiamo in giro a vicenda, ma è bello che uno sia se stesso e che accetti anche tutte le sue peculiarità. Cioè, se ti piace arrivare in anticipo, arrivi in anticipo e basta, e va bene così. Qualcuno dice, allora, questo è divertente, ero appena diventato maggiorenne e nel mio giro di amici coetanei uno di loro aveva già l'auto. Ricordo bene che a giugno del 1996 doveva passare a casa mia a prendermi per andare a fare un giro sul viale stazione di Bellinzona. Capito quali erano le attività dei giovani del 96? Andare a fare un giro in auto sul viale stazione di Bellinzona. Ok, e poi cosa è successo? Dice, allora stabilita mi faccio trovare sulla strada davanti a casa. 10 minuti e non arriva. Torno a casa ad aspettare. 30 minuti e non arriva. Lo sto ancora aspettando dal 1996. Non l'ho più visto né sentito da quel giorno.

0: gente, questa canzone d'amore, di un amore finito, Tom Odell, Another Love. Lui vorrebbe dare tutto alla sua nuova fiamma, ma non ce la fa perché tutti i suoi sforzi, i suoi sentimenti, le sue lacrime, tutto è stato dato on another love, a un altro amore.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 13, siete su Rete 3, buon pomeriggio, io sono Giulia Meletta, felice di passare queste ore in vostra compagnia, ricevendo anche i vostri messaggi. Sandro ci scrive da Barcellona. Da quando vivo a Barcellona ho scoperto che nelle call online l'orario è più un concetto filosofico che una regola, però la puntualità svizzera resta dentro di noi. Dopo 3 minuti di ritardo sto già controllando se ho sbagliato link. Capisco, sì, è vero che comunque anche per chi si reputa più flessibile rimaniamo svizzeri, rimaniamo comunque con la puntualità dentro e il margine di tolleranza rimane ristretto rispetto ad altri paesi. Poi ci sono sempre le eccezioni. Allora, volevo dirvi un'altra cosa, sempre su questo tema, poi cambiamo argomento. Puntualità, ce l'avevo, non lo so, mi è sfuggito proprio in questo momento. Facciamo così, gli Imagine Dragons e poi recuperiamo. Ecco cosa volevo dirvi. No, allora li ascoltiamo dopo. C'è stato, l'ho raccontato in realtà più volte, ma c'è un esperimento carino che se vi va potete fare per capire qual è il vostro livello di conoscenza del tempo a livello interiore, cioè se siete più ritardatari proprio a livello di percezione vostra del tempo, oppure se tendete ad essere in anticipo, arrivare puntuali. Ovvero, allora, con il telefono, con un cronometro, ecco, fate partire il timer per 1 minuto, chiudete gli occhi e dentro di voi contate 1, 2, 3 e contate 60 secondi. A 60 secondi dentro la vostra testa aprite gli occhi e guardate se più o meno siete vicini al minuto o no. C'è chi arriva prima e appunto ha una percezione del tempo più breve, c'è chi invece arriva decisamente dopo come me. Io ho contato fino a 1 minuto e 40, vi dico solo questo, e questo significa che 5 minuti, soltanto 5 minuti, possono essere un tempo infinito per certe persone e per altre no. Ecco, un giochino divertente che si può fare. Adesso veramente gli Imagine Dragons, On Top of the World.

Mi ricordi? Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Le canzoni ci ricordano di solito un periodo particolare della nostra vita. Infatti, vi ricordate nel 2011 quando si sentiva ovunque questa di Sia e David Guetta? Ovunque, ovunque, e quanto l'abbiamo ballata.

questo acuto. Solo Sia riesce a fare certe cose. No, vabbè. Veramente 2011 in pieno? Ebbene, perché vi dico questa cosa? Perché David Guetta e Sia sono tornati a collaborare, ci hanno messo dentro anche lo zampino di Afrojack in una nuova canzone che si preannuncia una di quelle che balleremo in questa estate 2026, e allora ascoltiamola, è Awake Tonight.

L'abbiamo capito che stiamo entrando veramente nella stagione calda in anticipo. La mia gatta quasi 19enne, l'ho vista infatti più provata in questi giorni, più rallentata, poverina. E infatti arriva anche la notizia sul nostro sito rsi.ch: da domani allerta canicola in Ticino e Moesano, un'allerta canicola di livello 2 che si estenderà fino a mercoledì alle 20. Quindi attendiamo temperature massime tra i 30 e i 33 gradi, con un'umidità tra il 40 e il 50%, e le minime saranno tra i 17 e i 20 gradi. Insomma, dormiamo freschi con la finestra aperta, ventilatore per chi ne ha bisogno. Ricordiamo che ci sono comunque delle conseguenze con un moderato rischio di disturbi circolatori e malessere fisico. Infatti si raccomanda di assumere liquidi a sufficienza, almeno 1,5 litri di acqua al giorno, ma quello in realtà sempre. È vero che ce lo dicono, poi è difficile mantenere questa soglia, 1,5 litri al giorno, ma anche 2, e preferibilmente bevande non alcoliche, sorry, e non zuccherate. Come pure rinfrescare il più possibile il corpo, quindi stare in luoghi ombreggiati, usare un abbigliamento adatto, un copricapo, occhiali da sole e creme solari. E poi, per quanto riguarda gli spazi interni, si consiglia di oscurare le finestre durante il giorno e arieggiare durante la notte e nel primo mattino. Queste le indicazioni degli esperti. E poi enjoy, ci godiamo comunque questo inizio di estate.

Chapel Roan, Pink Pony Club. Quanto aspettiamo musica sua nuova, sappiamo che ci vorrà degli anni, ci vorranno degli anni, perché lei l'ha detto, no? Non è che sono un robot, una macchina industriale di produzione musicale, no, io scrivo quando mi va e pubblico cose solo quando ho davvero qualche cosa da dire, e ci vorranno anni prima che io pubblichi un altro album. Queste le sue parole. Intanto ci godiamo la musica del suo primo e unico album fino adesso, Pink Pony Club. Canicola a partire da domani, lo abbiamo ricordato, c'è anche sul nostro sito rsi.ch, e infatti vedo i vostri messaggi, arrivano delle foto di chi ha trovato refrigerio già oggi con una piscinetta, per esempio Ore ha preparato per le sue bimbe sapete le piscinette gonfiabili, no? Ecco, piscinetta gonfiabile per le bambine, con dentro tutti i giochi e quant'altro, e quanto vorrei esserci dentro anche io. È vero che la piscina è un lusso, specialmente per chi ha proprio quella, ecco, in casa, interrata, è un lusso. Magari uno mette lì tutti i risparmi di una vita, chi può, e però poi d'estate senti proprio la differenza. Non faccio parte di questa categoria, purtroppo, ma non ho nemmeno degli amici, adesso che ci penso, cambiano una piscina. Devo cambiare amici, forse, devo trovarmi amici con la piscina cercasi. Intanto ci accontentiamo della piscinetta gonfiabile. Sì, Satisfy, anche quella da soddisfazione. Dai, Satisfy, Calvin Harris insieme a Jazzy.

0: È vero che questo è un giorno di festa per tanti, non per tutti. Noi mandiamo sempre un saluto a tutti quelli che lavorano anche in questa giornata, in questo 25 maggio, ma volevo appunto parlarvi del mondo del lavoro, delle difficoltà, ma anche di come questo personaggio sia riuscito a invertire la sua sorte dopo aver ricevuto una lettera di rifiuto dopo una candidatura. Allora, in pratica scopro che questa tecnica si chiama Uno Reverse Card e parla proprio del gioco Uno. Avete presente il gioco di carte Uno? Ecco, e c'è quella carta, quella con le due freccette, che serve a invertire il turno di gioco, cioè chi doveva subire l'azione improvvisamente la rimanda indietro agli altri. E questa è una tecnica che a quanto pare esiste anche così nella vita, no? Adesso vi spiego come. In pratica questo personaggio si chiama Keen, questa persona, quest'uomo che cercava un lavoro, è diventato virale perché lui ha ricevuto l'ennesima lettera di rifiuto per un posto di lavoro e ha deciso di giocarsi metaforicamente questa carta. La sua email di risposta è diventata virale, quindi vediamocelo. Allora lui manda la candidatura, riceve come risposta un no grazie, non siamo interessati, e allora lui rimanda una mail sempre a loro, risponde no a questo rifiuto dicendo: caro team di assunzione, grazie per il vostro interesse nel rifiutare la mia candidatura. Ho letto con attenzione la vostra email e sono rimasto colpito dalla rapidità e dalla sicurezza con cui avete deciso di procedere con altri candidati. Tuttavia, dopo aver ricevuto numerosi rifiuti nel corso di quest'anno, ho deciso di diventare più selettivo. Pertanto, dopo attenta valutazione, mi trovo costretto a non accettare il vostro rifiuto in questo momento. Vi ringrazio comunque per il tempo dedicatomi e vi auguro il meglio nella ricerca di altri candidati da respingere. Sono felice di cominciare da voi al più presto. Cordiali saluti, Kim. Mamma mia. Comunque, assunto questo qui, perché per l'ingegno, per la prontezza di spirito e probabilmente anche un po' per il carisma, per l'audacia, ecco.
1: Mentre

Katy Perry con Wide Awake, uno dei suoi classici. Era il 2012, anche se poi lei ha continuato a fare musica. Forse l'abbiamo sentita un po' meno. Per esempio il suo ultimo album, uscito nel 2024, il suo settimo album, 143 si chiama, 143, che rivela anche il numero degli album venduti, 143 milioni di album venduti. Paradossalmente è il nome che ha dato all'ultimo album, che però non è andato così bene, infatti non se ne è sentito parlare così tanto. Qualcuno l'ha considerato addirittura un flop, poi con la vicenda anche dello spazio. Non è che abbia vissuto dei giorni bellissimi Katy Perry, ma la sua carriera prosegue anche bene. Infatti suonerà nel festival più grande che abbiamo noi in Svizzera, il Paleo Festival a Nyon, non a Agno, perché l'ho detto l'altro giorno, qualcuno mi ha detto cosa? I Muse, perché sì, i Cure arrivano ad Agno, ci saranno anche i Cure, a Nyon, quindi nella Svizzera romanda. Katy Perry si esibirà appunto il 25 luglio, segnatevi la data se volete andare a sentirla dal vivo, e insieme a lei appunto anche i The Cure e altri idoli musicali, tra cui Morshiba, Zaz, Bob Sinclair e tanti altri. Anche Vanessa Paradis arriva a Nyon al Paleo Festival quest'estate. Ci attende un'estate di grandi eventi, concerti, musica, sole, vacanze. Entriamo in quella che per tanti è la stagione più bella dell'anno.

2003 e il 2005, Shana Paul, sono cambiati i tempi, sono cambiate tante cose, sono passati 21 anni intanto, ma anche culturalmente le cose sono diverse per diversi punti di vista, più aspetti, per esempio reality show, talent, influencer, sembrava il destino naturale di ogni ragazzino. Diventare famoso è stato il desiderio di tante generazioni, no? Sì, mi piacerebbe diventare famoso. Fama, successo, soldi. Adesso invece la generazione Z sta dicendo una cosa molto diversa, ovvero grazie ma anche no. Secondo una ricerca citata da Dazed, solo il 9% dei giovani oggi desidera diventare famoso e quasi l'80% preferisce invece una vita privata e lontana dai riflettori. È un dato che qualche anno fa sarebbe sembrato assurdo. Appunto, torniamo agli anni 2000, no? L'epoca del Grande Fratello, della nascita di X Factor, di Sean Paul, per esempio, dei casting con le file chilometriche. E qui l'idea era appunto che entri sconosciuto ed esci celebrità. La fama era diventata democratica, molto accessibile. Oggi invece molti ragazzi vedono questa cosa come una trappola e forse il motivo è questo, no? Cioè che la generazione Z è la prima generazione ad aver visto davvero cosa significa vivere esposti costantemente 24 ore su 24, cioè si vede finalmente anche il lato tossico, no? Dei social, della gogna permanente, i video che diventano virali senza consenso, anche filmare in pubblico, ma è davvero così scontato che si possa filmare in pubblico, che le persone accettino di essere riprese dalle videocamere costantemente e magari di finire in rete? Non è nemmeno così legale, se proprio vogliamo dirla tutta. Comunque la generazione Z sarebbe la prima di tante generazioni a non desiderare più, a non avere più questa voglia di esposizione, di fama, di trampolini come l'Eurovision Song Contest, per esempio, anche quello è un grande trampolino, ma non per tutti, ecco. Però già che l'abbiamo nominato, ascoltiamo il gruppo norvegese che ha cantato all'Eurovision Song Contest del 2026, Jonas Love con Ya Ya Ya.

Insomma, sembrerebbe che non ci sia più tanto il lato glamour della fama. Anzi, viene vista come qualcosa di opprimente, di invadente, di violazione della propria privacy. E infatti sta succedendo questa cosa curiosa, ovvero proprio perché tutti possono diventare visibili, specialmente nell'era dei social, la visibilità ha perso valore. Cioè, se chiunque può avere il suo quarto d'ora di viralità, allora non è più così raro essere famosi e non è nemmeno più qualcosa di tanto desiderato. Questo ci dicono le generazioni più giovani. E poi c'è un altro elemento, cioè negli anni 2000 c'era una promessa implicita: se diventi famoso diventi anche ricco. Invece oggi questa connessione non è più così immediata. La fama digitale ha democraticizzato tanto la visibilità, ancora di più dei talent e ecco X Factor vari. Cioè, la fama digitale spesso non produce stabilità reale. Tu puoi essere famoso online e fare una fatica matta nella vita reale. Ecco, quindi la Gen Z sembra aver capito una cosa che le generazioni di prima hanno scoperto più tardi, cioè la notorietà non garantisce il vero successo, che è quello di una vita felice. E allora il nuovo status symbol, specialmente in quest'era in cui viene da condividere tutto, è proprio non condividere tutto, poter sparire, tenersi qualche cosa per sé, non essere riconosciuti da tutti. Ecco che questo sarebbe il nuovo successo. E per fortuna, perché è un approccio più sano a livello di salute mentale.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 14, buon pomeriggio, siete su Rete 3 in compagnia di Julie Meletta.
2: Rete 3.
1: In questo 25 maggio aggiorniamo le previsioni del tempo. E fino a questa sera in tutta la Svizzera ben soleggiato e caldo, in montagna sviluppo di qualche cumulo e nel pomeriggio un temporale isolato non escluso, temperature massime attorno a 30 gradi. Domani, martedì, in tutto il paese di nuovo soleggiato e caldo, nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e temporali isolati non esclusi. Temperature minime al sud sui 18 gradi, al nord sui 15 e le massime attorno ai 31 gradi. Uno sguardo anche alla situazione sulle nostre strade, perché l'ultimo bollettino di Via Suisse ci avvisa che alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord.
0: 3 News.
1: Si intitola Magnifica Humanitas ed è la prima enciclica del pontificato di Leone XIV. Il testo discute della protezione della persona umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale. L'enciclica è stata presentata direttamente dal Papa, fatto questo mai avvenuto prima d'oggi, a sottolineare l'importanza che il tema dell'IA riveste per Leone XIV. L'esercito del Myanmar ha lanciato un'offensiva per riprendere il controllo di alcune regioni di confine dove da alcuni anni si è rafforzata la presenza di forze armate legate a gruppi etnici. Tra le regioni interessate dalle operazioni militari, anche uno stato al confine con la Cina con molte terre rare. Secondo analisti, l'obiettivo dell'esercito è riacquistare il controllo di strade essenziali per il commercio internazionale. Il Paleo Festival di Nyon ha confermato di sapere che nel 2019 il cantante francese Patrick Bruel ha avuto un comportamento inammissibile nei confronti di una massaggiatrice volontaria del festival. Un accordo finanziario era poi stato raggiunto tra la massaggiatrice e il cantante in cambio del ritiro di una denuncia. La presa di posizione del festival segue le rivelazioni avvenute ieri sera in una trasmissione francese che ha raccolto la testimonianza della donna. Il Paleo ha fatto sapere di non volere più collaborare con Patrick Bruel. Nei suoi confronti sono state presentate almeno 13 denunce per stupri e aggressioni sessuali. Scusatemi, sì, doveva partire la clip. Non è partita, fa niente. Fa niente, ci siamo. Comunque sono le 14:03 e questo che cosa significa? Significa che arriva la nostra terza ora insieme, che è dedicata alla musica degli anni 2000.
0: Le fatine dei dischi presentano Y2K, i grandi successi degli anni 2000.
1: Proprio così ci faremo un bagno di anni 2000, ne abbiamo parlato più volte nel corso del nostro pomeriggio insieme, e allora via con i Black Eyed Peas. E questo che ormai è un classicone del 2003. Shut up, shut up, shut up. Buon ascolto.

0: Le 14:07 minuti, sempre su Rete 3, sentiamo anche l'aggiornamento dello sport.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno da Patrick Locatelli. Susan Bandecchi in campo nel primo turno della Roland Garros contro la spagnola Buxa, numero 31 delle gerarchie mondiali. La ticinese ha vinto il primo set 6-4. Teichmann, a sua volta vincitrice del primo set, sta affrontando la più quotata Samsonova, numero 27 del ranking WTA. Più tardi nel tabellone maschile scenderà in campo anche Stan Wawrinka contro De Jong. Ai mondiali di hockey, Svizzera ancora a riposo in attesa della sfida di domani sera per il primo posto contro la Finlandia. Oggi si sfidano Stati Uniti, Ungheria e Germania e Gran Bretagna a Zurigo. A Friburgo invece Cechia contro Norvegia e Slovenia, Italia. Per quanto riguarda invece il giro nella vicina penisola, oggi è giornata di riposo per tutto il plotone. Poi domani vi sarà la tappa ticinese con partenza da Bellinzona e arrivo a Carippo.

Safari, Good Night Moon. Intanto ho incontrato colleghi sudati nei corridoi, colleghi che sono stati brevemente di fuori, come ormai tanti coraggiosi, perché c'è pure un fenomeno meteo. Leggevo su Tataki, la pagina, una delle pagine dei nostri colleghi romandi della RTS, che dice: qual è questo fenomeno meteo che potrebbe rendere la nostra estate complicata, se non insopportabile? E parla di El Niño, questo fenomeno meteorologico che arriva dai 2 ai 7 anni e che riscalda le acque del Pacifico, e questo influenza le temperature e le precipitazioni ovunque sul pianeta, quindi inevitabilmente anche in Svizzera, e quindi potremmo avere un'estate da record per quanto riguarda il calore, le temperature, record di temperature forse quest'estate. Infatti dicevamo, da domani addirittura canicola, allerta canicola di grado 2 nella Svizzera italiana. Ai ai ai ai ai. Cerchiamo di stare freschi almeno con la musica. Questi anni 2000 molto fresh. Whitney Houston insieme a George Michael. Let's go.

E mentre prosegue il nostro viaggio Y2K all'interno degli anni 2000, con Negrita, Radio Conga, era il 2009. Entriamo appunto nella stagione anche dei parchi divertimento. Eh sì, la primavera, l'estate, è lì che più si approfitta di questi luoghi non luoghi, perché è lì che il tempo un po' si ferma. E il Six Flags Over Texas, uno dei parchi divertimento più storici al mondo, si trova appunto negli Stati Uniti, in Texas, sta per infrangere un nuovo record. Infatti quest'anno il parco si prepara ad accogliere una nuova area tematizzata, il Rancho della Tormenta, pensata per immergere i visitatori in un'atmosfera ispirata a un villaggio spagnolo travolto dalla forza della tempesta. Allora, la dice anche lunga su quanto abbiamo sempre bisogno di stimoli più intensi e di adrenalina a livelli sempre più alti. Infatti sarà la dive coaster più lunga al mondo, cioè il percorso, no, di questa montagna russa sarà il più lungo al mondo, 1,28 km, una caduta beyond vertical, così si dice, a 95 gradi più alta, ovvero 87 metri. Si cadrà dall'altezza di 87 metri a 95 gradi, una cosa veramente spaventosa. E poi il cosiddetto dive coaster più veloce, cioè la velocità di percorrenza a 140 km orari su questa montagna russa. Non è finita, perché ci sono anche dei loop verticali. Avete presente quelle curve a U praticamente, che poi però si richiudono? Un loop verticale più alto su coaster, 55 metri, insomma sarà una cosa veramente letteralmente da capogiro. Tutto questo succede in Texas, in questo Rancho, parco dei divertimenti, che aprirà proprio quest'estate. Torniamo negli anni 2000 con Craig David insieme a Sting, Rise and Fall, appunto ascesa e caduta, come sulle montagne.

E Dante dice: ora che mi ci fai pensare, Julie, non so se tornerei sulle montagne russe, dovrei vedere sul momento. No, infatti anche quelle più soft, diciamo, di questa qui che in Texas farà il record di pericolosità, perché a un certo punto ti dici: ma davvero ci voglio andare? Intanto grazie ore che mi scrive Julie, la piscina è libera. Ti raggiungo, sono già lì. Natalie Imbruglia adesso con Wrong Impression.

0: I Planet Funk con Stop Me. Era il 2005, noi non ci fermiamo di certo, facciamo solo una piccola parentesi all'interno del nostro viaggio anni 2000, perché per destreggiarci tra tutto ciò che la televisione ha da proporre c'è la nostra Simona Rodesino che ogni settimana ci propone gli imperdibili, tutto quello che potete guardare sul nostro Play RSI o anche su, se volete vedere, ecco, in tempo reale quando si trasmette il film sui nostri canali televisivi. Sentiamo che cosa ha preparato questa volta.
1: Questa è una DeLorean?
2: Ci amavamo sul serio, vero?
3: Era questo che desideravo per lei.
4: Filmate, sono pronto.
5: Gli imperdibili.
6: Psicologico, teso e irrisolto. Una storia che vi terrà sulle spine fino all'ultimo. Personaggi perfetti e un'escalation di emozioni che vi farà pensare. Ecco perché questo film ha vinto così tanti premi. Stiamo parlando di Anatomia di una caduta.
7: Non lo so, penso sia caduto dal terzo piano. La finestra è aperta.
8: I risultati dell'autopsia sono inconcludenti. La caduta accidentale sarà difficile come strategia di difesa. È per questo che apriranno un'inchiesta per morte sospetta. Perché eri l'unica persona presente. E chiaramente sei sua moglie.
7: Stop! Io non l'ho ucciso.
8: Non è questo il punto.
6: Anatomia di una caduta, film del 2023 diretto da Justine Triet. Questo è il film di cui parliamo oggi, Agli imperdibili. Dunque, la trama di questo film, l'avrete forse intuito da questo pezzo di trailer, è apparentemente semplice. Abbiamo questa famosa scrittrice accusata dell'omicidio del marito che è precipitato dalla finestra del loro chalet sulle Alpi francesi. Questo l'inizio. In realtà però nulla di questo film è semplice, proprio a partire dalla caduta da cui prende il via. Troviamo un mix di thriller giudiziario e anche dramma psicologico che tiene davvero, davvero con il fiato sospeso fino all'ultimo momento. Se avete voglia quindi di questo tipo di emozioni che vi ho descritto, beh, questo film è decisamente perfetto. Chi c'è nel cast? Dunque, la protagonista è interpretata dall'attrice tedesca Sandra Hüller, che proprio grazie a questo film ha ottenuto un enorme successo, suggellato poi da candidature a tutti i premi più importanti. E poi non è un caso se oggi la vediamo nei film di fantascienza come Project Hail Mary al fianco di Ryan Gosling, che ha dichiarato che Sandra è la persona più divertente con cui abbia mai lavorato.

0: Weekend su Rete 3, questa era Blinding Lights, un pezzo uscito nel 2019. Allora, una diciamo sonorità in qualche modo di questa canzone che evoca questo ritmo pulsante, vibrante, proprio da thriller, atmosfera che ritroviamo nella trama del film di cui stiamo parlando oggi, Agli Imperdibili. Sono Simona Rodesi e oggi parliamo proprio del film Anatomia di una caduta. Dunque, la regista Justine Treyer, che abbiamo nominato prima, firma anche la sceneggiatura del film insieme al compagno, suo compagno Arthur Harari. Il racconto quindi dei complicati equilibri di coppia che troviamo nel film nasce proprio da un lavoro di coppia, che è una cosa particolare. E questa sinergia, tra l'altro, ha funzionato così bene che ha portato alla Palma d'Oro a Cannes e all'Oscar per la miglior sceneggiatura originale, e ha conquistato anche 2 Golden Globe, parlando proprio di premi. E poi uno dei motivi del successo di questo film, aggiungiamo, è sicuramente come finisce. Questo film, infatti, ha un finale aperto, un finale così aperto però, che quando è uscito al cinema si è dibattuto a lungo, no, sui social, sui forum online e in generale sulle varie interpretazioni dei finali. Capita a volte quando parliamo di film con finali aperti, che poi il pubblico, gli spettatori iniziano a congetturare, a trovare soluzioni, danno interpretazioni varie, tipo, non lo so, stile Trottola che gira sul finale di Inception, avete presente? Proprio uno di quei finali aperti per eccellenza, leggendari. Ci si chiede cosa sarà successo. Sarà andata così o così? Beh, per quanto riguarda Anatomia di una caduta, bisogna guardare questo film chiaramente per capire la trama, come si sviluppa, e poi soprattutto anche come finisce. Finale aperto. In ogni caso, se vi sono piaciuti Le verità nascoste, Gone Girl, L'amore bugiardo, oppure anche Storia di un matrimonio, non rimarrete delusi da questo film. Io ve lo dico, è imperdibile.
1: Imperdibili.
2: E ci sono piaciuti e come, grazie Simo per questo inserto. Gli Imperdibili, che parla proprio di film, serie televisive che non puoi non aver visto, prime TV assolute, e di nuovo nel panorama infinito di cose da guardare è difficile, no, destreggiarsi, e si fa presto a perdersi qualche cosa, e proprio per questo la nostra Simo ci prepara questa rubrica dove segnaliamo i titoli da tenere d'occhio con notizie, curiosità e piccoli approfondimenti per essere aggiornati. Anatomia di una caduta, il protagonista di questa puntata degli Imperdibili, che sarà in onda questo giovedì, il 29 maggio, alle 21 su RSI La 2.

survival. Ma quanto swag avevano le Destiny's Child? Beh, chiaro, da lì poi sarebbe uscita Beyoncé. Comunque non si diceva swag negli anni 2000. Noi abbiamo fatto un viaggio in questa decade che offre tanti spunti musicali, perché è un po' quell'epoca in cui non c'era ancora proprio il digitale, cioè sì, si cominciava a lavorare in questi termini, ma non era ancora tutto così troppo digitale, ancora tanto suonato, ma comunque con la scoperta di nuovi suoni, nuove sonorità e anche una moda bella definita, tanto che è tornata, sta tornando, specialmente per le generazioni più giovani. Si vede di nuovo la vita bassa, questi occhiali che quasi fanno il giro della testa, ecco, insieme al cranio. E è giusto, va bene così, tutto è ciclico, tutto è ciclico, anche la nostra programmazione. Adesso io do il cambio a Julie Arlin, da una Julie all'altra. Vi ringrazio per essere stati con noi in questo pomeriggio e che vi ringrazio di continuare a stare con noi e di aggiornarci sui vostri modi di rinfrescarvi, visto che continuano ad arrivare foto, piscinette, piscine e il ventilatore portatile. È così, comincia questa stagione e ne siamo anche contenti. Noi ci lasciamo con Kirsty MacColl, In These Shoes. Ciao ciao.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 15 spaccate, mamma mia, che precisione! Una precisione da maestri. E infatti, grazie a Julie Meletta che ha passato il testimone, mi ha lasciato fare bella figura. Io sono Julie Arnaud, stiamo insieme un paio d'ore. E intanto, chi è fuori sa che oggi in tutta la Svizzera, sa perché lo sta vivendo. Il tempo è soleggiato e caldo. In montagna si stanno sviluppando cumuli e attenzione perché un temporale isolato non si esclude, magari è già arrivato, ma di solito arriva un po' più tardi, diciamo a fine pomeriggio. Se volete tenetemi aggiornata, 079-873-8073 è il nostro numero. E adesso le notizie.
0: 3 News.
1: Il Paléo Festival di Nyon ha confermato di sapere che nel 2019 il cantante francese Patrick Bruel ha avuto un comportamento inammissibile nei confronti di una massaggiatrice volontaria del festival. Un accordo finanziario era poi stato raggiunto tra la massaggiatrice e il cantante in cambio del ritiro di della denuncia. La presa di posizione del festival segue le rivelazioni avvenute ieri sera in una trasmissione francese che ha raccolto la testimonianza della donna. Il Paléo ha fatto sapere di non volere più collaborare con Patrick Bruel. Nei suoi confronti sono state presentate almeno 13 denunce per stupri e aggressioni sessuali. Non solo code al tunnel autostradale del San Gottardo, per il fine settimana di Pentecoste l'affluenza è stata alta anche negli aeroporti svizzeri. Nell'intero weekend dall'aeroporto di Ginevra sono passati più di 210.000 viaggiatori. Tra sabato e domenica oltre 84.000 passeggeri sono transitati dallo scalo di Basilea-Mulhouse e altri 34.000 sono attesi oggi. Gli esteri, secondo la Tasnim, agenzia di stampa iraniana semistatale, l'Iran ha permesso a 32 navi di attraversare lo stretto di Hormuz. Si tratta di petroliere, portacontainer e altre imbarcazioni commerciali. Intanto è sempre in sospeso il destino di un'intesa tra Iran e Stati Uniti che possa fungere da primo passo per discutere in seguito di un accordo definitivo. Entrambe le parti affermano di essere vicine al raggiungimento di un'intesa per la quale serve però del tempo.

0: tout le monde ferme les yeux.
1: Ah, che bel sentire Stromae, Fils de Joie. Ed è una gioia passare il pomeriggio con voi. Come state? Buon lunedì, buon ponte a chi lo sta facendo, a chi sta attraversando la seconda metà del ponte, anzi l'ultimo pezzettino, diciamo la verità, perché coloro che hanno le vacanze, quelle un pochino più standardizzate, quelle classiche del nostro paese, soprattutto della Svizzera italiana, stanno vivendo una fine ponte che per molti è stato anche un momento di evasione in tutti i sensi. Chi è partito, chi ha fatto le code, chi è partito con la testa ma è rimasto qui, insomma, si sta godendo comunque una situazione vacanziera con un caldo incredibile. Non so voi da che parte stiate, io vi dico la verità che come sempre quando lavoro e gli altri sono liberi non mi dispiace, perché le condizioni sono più rilassate di lavoro, intendo. E poi vabbè, io non sopporto il caldo, quindi essere qua con i nostri due manichini che da quando c'è la trasmissione del mattino insieme a Paolo Guglielmoni sono qua ogni giorno con delle maglie diverse da calcio. Ecco, io e i due manichini siamo nello studio 5 e stiamo bene con forse una ventina di gradi, ma neanche, forse quei 18 gradi con l'ariettina. È così. Ognuno trova la sua pace interiore come può. E due manichini fanno bene alla pace interiore perché non disturbano. Ti fanno compagnia, li vedi lì come due presenze, però non disturbano. E poi ci siete voi, grazie per i messaggini. Fanno già piacere a quest'ora, insomma, dopo 7 minuti dalla presa del microfono, già vi leggo con grande piacere. Va bene, se volete partecipare alla conversazione che svilupperemo in queste 2 ore, siete benvenuti nella vera modalità della deriva, il programma che di solito viviamo insieme nella classica settimana da lunedì a venerdì. Oggi appunto giornata un po' diversa e quindi tanta musica che commenteremo anche insieme. Questa è la nuova versione di Perdono, il grande successo che ci ha fatto conoscere Tiziano Ferro e che qui viene reinterpretata

Era il 2010 quando il mondo ha conosciuto gli One Direction e nel 2013 quando è uscita questa canzone loro erano già un fenomeno. Sarà che erano usciti da X Factor UK, quindi insomma già nel loro percorso si erano fatti conoscere dal grande pubblico. Comunque è stata per quegli anni veramente una mania, un qualcosa che poi in effetti è rimasto anche nella storia della musica, nella storia delle boy band e anche nella storia delle canzoni che sono venute fuori dopo, perché ci sono dei membri degli One Direction che sono rimasti anche dopo. Pensiamo a Zayn, pensiamo anche a naturalmente Oran, che lui è molto famoso, ma soprattutto al più famoso degli One Direction, che tra l'altro è appena uscito con il suo nuovo album, e stiamo parlando naturalmente di forse quello un po' più carino, quello che piaceva di più di tutti. Dai, lo so che lo sapete, sto parlando naturalmente di Harry Styles. Esatto, proprio lui. E poi c'è anche la storia triste, che però non vogliamo ripercorrere, di uno dei membri degli One Direction, proprio accaduta qualche anno fa. In realtà volevo portarvi nel mondo della letteratura, quella un pochino più oscura, anche se non è la mia preferita. Adesso non dico che io preferisco proprio quelle storie tutte lieto fine, già scontate, no, assolutamente. Mi piacciono molto i conflitti, mi piacciono molto anche i personaggi, quelli sfaccettati, quelli che hanno anche dei lati ombrosi. Però ecco, non sono fan magari di quei personaggi oscuri come possono essere, non so, Dracula per esempio, o magari dei personaggi demoniaci. Dico così perché arrivano due canzoni che sono un po' collegati, no? Da questo fil rouge dell'ombra, la canzone che si chiama Dracula e la canzone David Fiba e il Diablo. E allora vogliamo ripercorrere magari brevemente tutti i motivi per cui possono piacere questi personaggi oscuri, forse perché parlano anche delle versioni oscure o dei lati oscuri dell'essere umano, quindi del potere, della seduzione, anche del controllo, che è un po' tutto quello che faceva per esempio Dracula. Lui era veramente affascinante, un mostro che ti attirava, non è che ti veniva a squartare, ti attirava a sé e poi dopo ecco che ti aggrediva e poi ti faceva del male e spesso ti faceva fuori, proprio per dirla fuori dai denti. Poi alcuni si trasformavano anche in vampiri, però lui proprio conquistava e questo piaceva, molto seducente. E poi c'era anche questo lato un po' malinconico del vivere per sempre, che è anche solitudine, e questa cosa torna un po', no, anche nel mondo reale, quelle persone che sono un po' tristi dentro di loro. Allora ci sono quelli che vogliono aiutarli, che sono affascinati da questa tristezza, che però magari è proprio uno stato mentale quasi ricercato e da cui non si vuole uscire. E poi vabbè, naturalmente c'è tutto il discorso dell'amore, della morte e questa estetica gotica che torna sempre quando si parla di fascino delle figure oscure. E allora un pochino sentiamo in una versione dance queste note un pochino misteriose, un pochino oscure di questa Dracula. Tame Impala e Jenny, però questa da ballare nel dance floor.

piacciono oppure no le figure di cui parlavamo poco fa, quelle oscure, questa canzone è una gran canzone che ti dà una bella carica per il pomeriggio. Ti aiuta a tirare fuori anche le energie per affrontare quello che bisogna affrontare, anche semplicemente magari appunto delle temperature un po' impreviste. Non tutti stanno lì a guardare le previsioni sempre, quindi magari qualcuno è stato colto anche un po' alla sprovvista in questo fine settimana, tant'è che da questo lato magari un po' più ombroso della letteratura, della musica, dell'immaginario e anche del carattere umano, perché dicevamo che figure diaboliche possono rappresentare in letteratura anche un po' dei tratti dell'indole umana, c'è anche una parte romantica, piccola piccola magari in certe persone, ma c'è in tutti noi. E Bruno Mars a sto giro, nel suo nuovo album The Romantic, che ha pubblicato a febbraio, diciamo che non ne fa mistero, è forse la volta in cui dimostra di più questo suo lato romantico e morbido. Allora, era tantissimo che si aspettava un suo album solista, una cosa come 10 anni, perché l'ultimo era 24K Magic, appunto del 2016. Nel frattempo però ha fatto un sacco di collaborazioni pazzesche, tipo i Silk Sonic, ma anche con Lady Gaga, con Rosé, e adesso è tornato con un suo album tutto suo, ispirato un po' dal soul, dal funk, molto retro. Questo album accolto benissimo dalla critica ed è già partito il suo tour, quindi è ritornato alla grande. Dicevamo non se n'è mai andato, ma insomma adesso che ha pubblicato questo album l'ha pianificata bene. Sappiamo che c'è anche tutto il discorso del marketing, e allora bravo Bruno, bravo tutto il gruppo che ti segue, e godiamocela questa, On My Soul.

James Blunt qui nel 2017 insieme a Robin Schulz, che gli aveva dato quella spinta, dai, un po' di allegria che non è propriamente, diciamo, nelle corde di James Blunt. Se ne è riso, lui stesso ha fatto molta autoironia, ma ognuno d'altronde ha il suo stile. Però questa qui, dai, ci stava, è anche diventata una hit che è andata avanti oltre il 2017, anche un po' da tormentone estivo. E guarda caso, da tormentone estivo sono anche un sacco di nuove canzoni che stanno uscendo così. E l'altro giorno è uscita una collaborazione inedita nella musica italiana, due nomi che sì, piacciono sicuramente tantissimo ai ragazzi giovani e piacciono molto anche a chi segue i social. Loro sono Clara e San Giovanni, il grande ritorno di San Giovanni, e arrivano con questa canzone che, appunto, dicevo, è già pensata come un tormentone estivo. Per molti è già un qualcosa che è entrata in testa. Celebra l'universo femminile, guarda caso, visto che siamo comunque nell'era in cui la parte della società femminile sta sempre di più dicendo come vuole vivere, e quindi conviene, insomma, tenersela buona, mettiamola così. Questa canzone si chiama Le ragazze e a me ha fatto pensare subito al singolo dei Neri per Caso di 30 anni fa. Ecco, io mi auguro per loro che possano avere lo stesso successo. Non lo so, perché i Neri per Caso sono stati veramente un fenomeno, tant'è che avevano fatto un album, ma ce li ricordiamo ancora benissimo. Ora però, io devo dire la verità, non l'ho ancora sentito, lo scopro insieme a voi.

Ed era Pink, lei ci sta sempre, ci sta anche soprattutto quando si parla dell'universo femminile. Le ragazze, il titolo, dicevamo, della nuova canzone di Clara e San Giovanni, è stato il titolo anche della canzone famosissima che ci ha fatto conoscere i Neri per Caso. E giustamente Dante dice: ehi Julie, ricordati che Le ragazze era anche una canzone niente male di Luca Carboni. È vero, me l'ero dimenticata. Sarà che Luca Carboni non è nel, diciamo, top della mia memoria musicale, però è vero, quella canzone era carina. Tra l'altro, una volta sono andata a un concerto di Luca Carboni, un concerto che direi si poteva vivere completamente da seduti, perché a volte tu hai il posto a sedere, ma ci sono dei concerti in cui non puoi star seduto. Ecco, quello sarà che era

Toscala, quello che piace a me, quello dove ci si mischia tutti, si suda tutti insieme, che magari non è il massimo da pensare dopo aver vissuto il Covid, però sarà che questa è uscita molto prima e me lo ricordo quando andavamo a ballare un po' così in quelle discoteche in cui dovevi scendere la scala, entravi e boom, c'era anche questo tipo di ambiente. 'Cause I'm like the lead singer of the band.

molto facile anche amare la voce, non soltanto la canzone, ma proprio la voce di Olivia Dean. Lei che è un'artista londinese, in realtà sta nel mondo della musica da molto. Lei era una corista dei Rudimentals e ha debuttato qualche anno fa, 3 anni fa, se non ricordo male, come solista, e in effetti poi ha anche vinto il Grammy come migliore artista esordiente, ha vinto anche diversi Brit Awards. Proprio un gran piacere, anche molto da pomeriggio estivo, anche se diciamo siamo ancora per definizione in primavera, ma oggi ragazzi è estate, forse però all'ombra, in quei contesti estivi, magari anche da mare, da lago, da caldo in generale, però all'ombra con un minimo di brezzolina che magari sposta un po' le fronde degli alberi e anche le frange magari di qualche ombrellone sotto il quale stiamo, o anche sotto una tenda. Ecco, io me la immagino così, come canzone settata in un contesto come quella della giornata di oggi. Un lunedì per molti intenso. Chi si sta idratando come può e chi si sta godendo la musica al fresco dell'aria condizionata, la musica di Rete 3. Siamo in due. Siamo in due, sì. E allora ancora un bel po' di musica e ancora questa atmosfera che fa molto chill. Qua però andiamo più nel discorso brasiliano, perché andiamo a risentire una canzone di Gaia, che sappiamo essere una ex concorrente di Amici, quindi viene dall'Italia, vive a Milano, però sua mamma è brasiliana e questo diciamo che l'ha influenzata moltissimo anche nella sua musica. Lo sentiamo, lei non ne fa un mistero, anzi ne fa giustamente una firma.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 16 e un minuto, buon pomeriggio, buon lunedì, il lunedì di Pentecoste, siamo qui.
0: Rete 3.
1: Ma certo, questa è Rete 3. E andiamo a vedere che tempo farà questo pomeriggio, ormai lo sappiamo, soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. In montagna, sviluppo di cumuli e un temporale isolato non escluso. Già che ci siamo, pensiamo a domani. In tutto il paese di nuovo soleggiato e caldo e ancora nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e temporali isolati non esclusi, temperature massime al sud e al nord attorno ai 31 gradi. Vediamo un po' che cosa dice il bollettino di Via Swiss. Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. Naturalmente parliamo della situazione alla Galleria del San Gottardo. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e nei Grigioni traffico incolonnato e ritardi fino a 20 minuti anche sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione nord. Io vi ricordo come sempre che se avete voi informazioni da condividere, io sono qui, 079 873 8073. Buon viaggio, siate prudenti. E adesso le notizie.
0: 3 news.
1: Mohammad Bghaer Ghalibaf, fresco di riconferma alla presidenza del Parlamento iraniano per il 7° anno consecutivo, è in Qatar nel quadro del processo diplomatico per mettere fine alla guerra in Medio Oriente, secondo l'agenzia IRNA. Fonti diplomatiche hanno riferito alla CNN che scopo della missione è discutere di questioni relative all'arricchimento dell'uranio e allo stretto di Hormuz. E secondo media iraniani, la Marina ha concesso a 32 navi di passare lo stretto. Si tratta di petroliere, portacontainer e altre imbarcazioni commerciali. Intanto Donald Trump mette altra carne al fuoco. Il presidente statunitense ha scritto su Truth di volere che stati meridionali e altri paesi firmino gli accordi di Abramo dopo un'eventuale pace con l'Iran, a cominciare da Arabia Saudita e Qatar. Gli accordi di Abramo del 2020 normalizzano le relazioni tra Israele e alcuni paesi della regione. È il momento più difficile e doloroso nella storia recente di Cuba. A dirlo è padre Ariel Suarez, segretario generale aggiunto della Conferenza dei Vescovi Cattolici di Cuba. In mezzo alle difficoltà energetiche ed economiche, Suarez è preoccupato dell'aumento di giovani con problemi di dipendenza da droghe a basso costo e droghe dannose.

Natale nel nostro pomeriggio di Rete 3. Ah, come si sta bene. Sì, dicevamo, chi si sta rinfrescando con un po' di idratazione, magari proprio di aranciata, oppure qualcos'altro che si pagherà domani, così ci scrive un nostro ascoltatore. Non entriamo nei dettagli, avete già capito. Io sono Julie Erlin e abbiamo ancora un'oretta insieme. E sentite qua che potenza, il bello di vivere per sé un po' ogni tanto, un po' di musica, un po' di libertà, la voglia di stare bene anche da soli. È questo un po' il motto anche quando si sta da soli con la radio, ed è anche un po' un inno all'indipendenza che cantava Freddie Mercury con questo grandissimo successo con cui ci diamo la carica per questo pomeriggio.

Mamma che eleganza, Charlie Puth, io lo adoro, veramente bravissimo, sempre un gran bel piacere riascoltarlo sia dal vivo, sia in cuffia, sia come sottofondo alle attività della giornata. Per esempio, una nostra ascoltatrice dalla Svizzera centrale dice: guarda, in questi giorni di ferie, di giornate splendide, sto completando, con l'aiuto anche della mia famiglia, il mio studio di ostetrica e craniosacrale terapia, terapia craniosacrale, che mi dicono molto molto potente. Non l'ho mai fatta, dico la verità, non ho neanche ben in chiaro che cosa sia, so che appunto dalla testa poi partono degli impulsi che possono sentire, forse andare a sistemare o correggere problemi nel resto del corpo. Sta di fatto che col sottofondo di Charlie Puth anche studiare viene meglio, sempre che riusciate a stare concentrati. In ogni caso, ci sono buone notizie per gli amanti della musica dal vivo. Siamo felici di annunciare che i Pattagarri saranno tra i protagonisti della prossima edizione del Cavea Festival. Allora, piccola parentesi sul nome Pattagarri. Io non so se vi ricordate lo sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo, quando dicevano, facevano i sardi, no? E chi c'era? Pattagaio, Cincipella, Sarridu, Casserepu, Franco, che Pattagaio. Insomma, una cosa così, no? E io pensavo che i Pattagarri venissero da lì, no? Insomma, questo riferimento alla cultura pop. E invece no, in realtà il termine Pattagarri, io non lo sapevo, è una parola slang nel dialetto milanese o lombardo e indica persone un po' sgangherate, un po' chiassose, un po' improvvisate, e quindi loro si chiamano così un po' per definirsi scapestrati creativi, più veri che perfetti. Ok, quindi chiusa questa parentesi, fatto questo chiarimento, posso dirvi che loro saranno appunto al Cavea Festival il 29 di agosto alle Cave di Arzo, che sappiamo essere uno scenario pazzesco, patrimonio UNESCO, e un vero anfiteatro naturale che si riempirà di musica e spettacolo. E tra l'altro, visto che questo festival si tiene dal 28 al 30 di agosto, sappiate che proprio il 29 agosto, ad aprire la serata, ci sarà anche una magnifica voce di casa nostra, che però ormai ha sconfinato le porte della Svizzera italiana ed è andata un po' ovunque dove si vuole il rap, l'hip hop, quello fatto bene, e ci sarà Matilde. Quindi tanta roba, segnatevi la data, intanto l'ascoltiamo insieme.

famoso di Bob Marley, chi lo sa, ognuno c'ha i suoi, eh? Comunque sono molto contenta di leggere che state passando un bel pomeriggio, chi sta studiando, tanta gente che sta facendo formazione, perché abbiamo letto appunto della nostra ascoltatrice della Svizzera Centrale che si sta facendo aiutare dai familiari a ripassare per prendersi il suo bel certificato di ostetrica e craniosacrale e terapia craniosacrale. E c'è anche Martin fra tutti che dice: io sto cercando di fare questa nuova formazione per trovare un altro lavoro, mi voglio specializzare in risorse umane. Bello, da contabile a risorse umane, perché ho scoperto quanto mi piace stare con le persone. Beh, in effetti la contabilità, non dico però devi stare coi numeri, devi stare con te stesso, devi stare concentrato. Forse sì, quando poi devi andare dalle persone non è mai un bel momento, perché o c'è un errore o ci sono tagli da fare o ci sono cose che non tornano, ecco. Quindi va bene, buono studio a tutti voi, e bello che teniate la musica come sottofondo.

0: Something can hold me when I hold you. It feels so right, it can't be wrong. Rockin' and rollin' all week long. Sunday morning, happy days, sta fungia.
1: Ti sarebbe venuto da dire mentre vedevi scorrere al tempo che fu le immagini di nerd di stampo supremo quali Henry Cunningham, Pozzi o l'amico Ra.

0: Malf, gente vestita male quasi quanto te, ma non quanto te in quanto americani, e quindi con più denari da investire in un look per quanto fetente. No, non furono le loro Miss a cambiare il corso della storia di una generazione altrimenti perdente, ma fu la comparsa di lui, Ello, il boss.
1: Sì. Sì.
0: Funzi! Il ciuffato in t-shirt bianca e soprattutto in giubbottazzo di cuoio. Perché sarà proprio quel giubbottazzo di pelle a far svoltare orde di giovani mai spavaldi, ma ora spavaldi, semplicemente indossando detta giuba. Allora, se in automatico ti viene da pensare che il giubbotto in cuoio di stampo superiore sia una creazione americana, ti sbagli, perché su detta giacca è invece opera di
2: Manfred von Richthofen,
0: un aviatore tedesco che la confezionò per primo proprio nella madrepatria Germania. Poi sì, è vero vero che il fascino di detta giubba ammalia subito i piloti americani che la fanno loro al volo, ed è vero pure che una volta adattatogli il nome in Flying Jacket, immortalato in una marea di foto e documentari di guerra ultra winner, assume un'identità molto amerega. Ma del resto, già tipo negli anni 20, i Scott Bros, due imprenditori della sartoria, ne brevettarono un modello tutto loro chiamato Perfecto, che è poi il modello base di quello che oggi il mondo tutto noi conosciamo con il nome di chiodo. Sia come sia, quindi, identità completamente americanizzata, soprattutto quando nel 1953 un giovane Marlon Brando lo indossa nel cult movie Il Selvaggio.
3: Siete imbecilliti per caso o state cercando rogna?
4: Sono pazzi scalmanati che vanno in giro a rompere le scatole al prossimo.
0: Passa, dopo Il Selvaggio, il giubbottazzo in pelle nera, o chiodo, come chiamato poi in versione italica, diventa il capo d'abbigliamento per antonomasia di ogni ribelle dentro e fuori. A partire dagli anni 90 il chiodo viene definitivamente sdoganato dal mondo fashion, nel momento in cui modelle e stilisti lo inseriscono in ben altro contesto e lo fanno diventare parte del mainstream. Un po' proprio per l'impossessarsi da parte della moda del suo indiscutibile appeal, ma dall'altro anche per il fatto che dopo il grunge le sottoculture giovanili, quelle legate a determinati stili musicali e ovviamente di costume, sono andate via via estinguendosi o comunque perdendo la propria forza aggregante. Questo anche a causa di nuovi modi di vivere il rapporto sociale nel mondo giovane, quindi coi social e altre amenità. Questo importa poco o importa proprio niente. Perché se tu sei original rocker inside, quando indossi il tuo chiodo, tu sai cosa stai indossando e sai pure perché.
5: 33

Blaze Johnson Jr. Molto molto bello questo progetto elettronico che nasce a Bellinzona e che quest'anno tira fuori questa Soul Tide bellissima davvero. Grazie a chi si sta anche confidando con me, io veramente apprezzo perché è un privilegio poter sviluppare questo genere di legame speciale con voi. Chissà, sa, nel senso che appunto la chat di Rete 3 è sempre attiva e non sempre vengono letti i messaggi, ma io sempre li leggo e rispondo, ma non li leggo ad alta voce al microfono, quindi si sviluppano per l'appunto conversazioni collaterali, quindi grazie, un abbraccio a chi ne ha bisogno, a chi sta affrontando appunto un momento magari di cambiamento particolare e che bello sapere appunto che c'è questa fiducia reciproca. Arriva una canzone adesso che parla proprio di questo, una canzone che ha questa sonorità molto allegra, una canzone che ha 13 anni ormai e che appunto dà un po' questo messaggio che anche quando tutto crolla, se sei con qualcuno che ti fa sentire al sicuro, ecco che ti senti appunto sano e salvo, safe and sound. E spero che per una piccola parte sapere che noi di Rete 3 siamo felici di accompagnarvi, di ascoltarvi, possa fare la differenza e farvi sentire un pochino più safe and sound.

0: E allora tanti cuori verdi a voi e non solo.
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti.
0: È
2: con
0: vero.
2: Orang Music.
0: Sì, oggi si regalano biglietti. Se eravate stati attenti poco fa, già avevamo dato una spoileratina che a un certo punto si sarebbero regalati dei biglietti grazie a Orang Music, ed è arrivato il momento. Quindi se vi piace la musica reggae, forse sapete già che al Parco Urbano di Bellinzona ci sarà un evento molto atteso, sì, perché l'8 di luglio all'interno del Nevermind Music Fest arriveranno gli Alpha Blondie e i Solar System insieme a Julian Marley e gli Uprising. L'abbiamo ascoltato poco fa, Julian Marley, guarda caso, ed è arrivato il momento. Allora, se voi volete vincere due biglietti, appunto, per andare a vivere questo momento pazzesco, dovete mandarmi un messaggino ora con scritto Julian, con la J come Julie, allo 079 873 8073. Il più fortunato vincerà, o la più fortunata vincerà due biglietti. E allora ascoltiamo dalla Costa d'Avorio Alpha Blondie.

0: Congo.
1: Esattamente. E da quello che ho visto, da come è partita la nostra messaggina, tipo pa pa pa pa pa pa pa, siete tantissimi, tantissimi, volevate vincere questi biglietti e siete anche moltissimi all'ascolto, grazie. Devo dire la verità, anche sul mio profilo Instagram c'è chi mi ha scritto: ti prego Julie, fammi vincere i biglietti. No, no ragazzi, non si può, non posso concedere vie preferenziali. Bisognava scrivere Julian al nostro numero, così tantissimi hanno fatto e alla fine il nostro cervellone ha scelto Jess, è lei che ha vinto due biglietti, complimenti! Per tutti gli altri, tranquilli, perché abbiamo altri biglietti da regalare, poi comunque potete anche trovarli online. Sarà appunto l'8 di luglio e Jess scrive: ma io vi ascolto sempre. E beh, allora sei stata premiata, è un premio che ti sei meritata con la fedeltà. Ah, la fedeltà. Va bene, non abbiamo tempo di aprire questo capitolo. Io vi ringrazio perché ci siamo fatti una bellissima compagnia e farsi compagnia in una giornata così, anche con l'aria condizionata, per me è il top. Mi avete regalato un pomeriggio bellissimo. Io sono Julie Erlin, se volete ci sentiamo domani in diretta, il palinsesto torna quello classico e quindi dalle 12.30 alle 14 alla deriva tutti insieme. Tra poco arriva Griso, un abbraccio, buon pomeriggio e buona serata.

0: È vero, non tengo più di nero, ragazzi.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Mogol fatti da parte. Le 17, come state? Spero bene.
1: Rete 3.
2: Allora, previsione meteo per domani: in tutto il paese soleggiato e caldo. In due giorni, ragazzi, le temperature sono salite di 10 gradi più o meno, ma non è un male. Un po' meno caldo magari, no. Vabbè, comunque domani soleggiato e caldo, nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e temporali isolati non esclusi, temperature minime a sud sui 18 gradi, al nord sui 15, le massime attorno ai 31 gradi, ragazzi. Invece per la viabilità in Ticino al momento segnaliamo rallentamenti sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e Lugano Sud in direzione nord e da Stabio verso la dogana del Gaggiolo con ritardi di oltre 30 minuti. Situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord fra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con tempi d'attesa di una quarantina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord.
1: 3 News.
2: Il ministero russo degli esteri ha raccomandato agli stranieri e ai diplomatici di lasciare Kiev. L'esercito russo vuole infatti iniziare una serie di attacchi sulla capitale ucraina, colpendo centri di comando ma anche il settore dell'industria militare. Mosca giustifica l'operazione come risposta ad un attacco ucraino. Donald Trump intanto mette altra carne al fuoco. Il presidente statunitense ha scritto su Truth di volere che stati medio orientali e altri paesi firmino gli accordi di Abramo dopo un'eventuale pace fra Stati Uniti e Iran, a cominciare da Arabia Saudita e Qatar. Gli accordi di Abramo del 2020, ricordiamo, normalizzano le relazioni tra Israele e alcuni paesi della regione. Fonti saudite hanno fatto sapere alla CNN che Riyadh normalizzerà i suoi rapporti con Israele solo quando ci sarà un percorso irreversibile verso uno stato palestinese. Intanto, contrariamente a quanto indicato da Donald Trump nelle scorse ore, Teheran ha affermato che un accordo con gli Stati Uniti non è imminente, nonostante qualche progresso ci sia stato. Infine, siamo in maggio e già c'è una allerta canicola. Meteo Svizzera ha diramato un avviso moderato di grado 2 su 5 per le basse quote di Ticino e Moesano. Questo è valido a partire da mezzogiorno di domani fino alle 20 di mercoledì. Attese massime tra i 30 e i 33 gradi e minime notturne fra i 17 e i 20 gradi.

0: Ecco, vedi, anche questa mi ricorda la chiusura di una discoteca, di una serata in particolare, che forse era il giovedì sera. Non mi ricordo la discoteca perché è passato un sacco di tempo, erano gli anni 80. Gli U2 chiudevano le serate, appunto, danzanti in mezzo mondo, proprio con questa canzone che tranquillizzava un po' tutti, no? Lo spiega canzoni. I still haven't found what I'm looking for.
1: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Non è vero. Non c'è più bello. Allora, giornata di tranquillità per qualcuno di voi, ma non per tutti. Io mando un saluto e un abbraccio a tutti quelli che stanno lavorando in questo momento o stanno rientrando dal posto di lavoro, insomma, ci sono anche loro. Quindi un abbraccio, siamo qua.

0: anche
1: venendo in qua a finestrini aperti sentivo odori di griglia un po' ovunque. Anche quando andavo in moto vi ricordo sentivo gli odori dalla strada, soprattutto quando fa caldo così che arriva un po' di tutto. Caldo oggi, però vabbè, dai. Ci voleva, anzi penso a tutti quelli che stanno affollando le piscine, stanno affollando anche i fiumi. Leggevo un articolo proprio in questo senso, cioè che chiedeva di fare attenzione, non so, è anche il caso di ricordarlo, insomma, no? Le temperature quando cambiano così in fretta, magari non siamo abituati. Oggi cialtroni al 50%, ma manteniamo alguni standard, tipo la doccia cialtrona che mette in palio il compritino intimo del club dei cialtroni, e poi insomma uno spazietto tra poco.

Passano gli anni, ma Mika Knal ha sempre questa voce, ragazzi. Inarrivabile. Simply Red era il 91, Something Got Me Started, nel club dei Cialtroni nel giorno di Pentecoste. Io sono andato a vedere il significato del Pentecoste, il nome Pentecoste, no? Ragazzi, un attimo qua. Ok. Allora, è la solennità cristiana che celebra l'effusione dello Spirito Santo, dono di Gesù, che segna la nascita della Chiesa. Festeggia soprattutto l'inizio del raccolto, poi come secondo significato si festeggia il dono della legge. Ecco, questo è quello che ho trovato scritto su Wikipedia. Ecco, cosa avete raccolto oggi? Perché se è il giorno del raccolto, e subito mi viene in mente quello coi sacchetti blu che ha appena portato fuori il cane. Non dico io cosa era. Altro significato, altra cosa sulla Pentecoste: ogni volta che penso al nome Pentecoste mi viene in mente quando ero bimbo, facevo il chirichetto e frequentavo l'oratorio, cantavo, ricordo molto controvoglia, quella canzone che faceva pim pam le scarpe pim pam di notte va sul sentiero di... pensavo Pentecoste, invece no. Alla veneranda età di 53 anni scopro stamattina, mentre cercavo informazioni e appunto la canzone in questione su Pentecoste, scopro che dice un altro... sentite cosa dice?

Ed è subito il dubbione. Chi avrà fatto la chitarra prima? Quelli Corey Hart in questo caso o Michael Jackson in Beat It? Perché quella c'è anche in Beat di Michael Jackson, l'anno è lo stesso, l'83. Chi l'ha fatto prima? Boh. Sunglasses at Night, forse non è più famosa questa dell'altra, però è sempre bello ascoltare qualcosina di quel decennio. A proposito di quel decennio, anni 80, vi do già un aiuto sulla doccia altrona di oggi, che mette in palio come sempre il completino intimo del club dei cialtroni con la canottiera e le mutande con la scritta "non c'è più bello" e le calze, quelle di Rete 3 con il logo appunto della nostra radio, quello verde, quel verdino lì, ecco, sulla calza, stile anni 80. È un po' il ritorno di quel decennio che probabilmente non se n'è mai andato, ecco, questa è la verità. Allora io entro nella doccia, canticchio male una canzone, voi dovete ricantarla al nostro numero WhatsApp con un audio 079 873 8073. La canzone è questa qua, andiamo.

degli anni 90 e stavo cercando informazioni su Men in Black 5 per vedere se ci fossero delle novità. Pare di sì, sono al lavoro su una sceneggiatura di un nuovo Men in Black, staremo a vedere comunque in futuro quello che succederà. Nuove frontiere della musica che ci portano a studiare questo fenomeno chiamato intelligenza artificiale, che viene utilizzato per creare della musica o dare un vestito nuovo a delle canzoni strafamose, tipo quella dei Survivor, Eye of the Tiger, colonna sonora di Rocky 4, se non mi ricordo male. The Eye of the Tiger, l'hanno rifatta in mille salse, l'hanno rifatta anche Gotham qualche anno fa. E scopro questa versione Afro House che non è niente male, ragazzi, può piacere, può non piacere, io ve la faccio ascoltare.

mettessi musica ad un aperitivo, la metterei sicuramente sta versione di Eye of the Tiger. Mi piace proprio tanto. Vabbè, poi ripeto, sono punti di vista, i rockettari che dicono: ah, avete solo levato le chitarre, può darsi, però suona bene. Va bene, era AI, l'intelligenza artificiale. E invece siamo al brano orecchiabile. Settimana scorsa abbiamo ospitato in onda via telefono Arianna, che è, diciamo, la creatrice della friggitrice ad aria. È lei, è colpa sua, tutta colpa sua, di Arianna, se vi facciamo ascoltare la friggitrice ad aria. Io trovo stupendo, una canzoncina da 30 secondi che però ti si ficca nella testa, e quello è il brano orecchiabile, quella canzone che ti si fissa proprio, pum, è lì e non se ne va per giorni. E la friggitrice ha fatto un po' quell'effetto. Io ho scoperto sempre di Arianna questa qua, sentite.

0: allenarsi facendo sport.
1: L'ambito sano, certo.
0: Sei tu che non giochi a padel.
1: Oggi è tipica giornata per giocare a padel con 30 gradi dentro i vetri, non passa un filo d'aria, eppure c'è gente che va a giocare a padel. Vabbè, questa è l'invenzione di Arianna, che mi ricorda un'altra canzone che mi piaceva tantissimo del 2007 di Jonathan, che saluto.

tantissimo. Bravo Jonathan, bravo. Alla distanza di quasi 20 anni, ragazzi. È il momento dello sblocca ricordi, è il momento di andare in garage e riaccendere la Kawasaki GPZ 900R Ninja. E chi non ha in garage una Kawasaki GPZ 900R Ninja?

C'è chi mi racconta di aver avuto la audiocassetta con dentro tutta la colonna sonora di Top Gun, e appunto questa era una delle più belle di Kenny Loggins, che era, non era nuovo a colonne sonore, anche perché lui, mi ricordo, aveva fatto anche Footloose, la canzone che chiudeva o apriva, se non sbaglio chiudeva proprio il film meraviglioso con Kevin Bacon, vabbè, ricordi del passato. Era Danger Zone di Kenny Loggins, canzone dell'86. Tra poco mi tocca rientrare nella doccia perché non tutti hanno capito cosa ho cantato oggi, eppure l'ho cantata benino, era anche facile come canzone, dato anche l'aiuto.

Scrivono in tanti su WhatsApp, mi fa piacere, in particolare parlando della doccia altrona, qualcuno afferma che ormai la gente è abituata a Marco Di Gioia e dà per scontato che nessuna nota sia al proprio posto quando proponiamo le canzoni sotto la doccia. Dai, che cattiveria. Però è vero, non è facile capire il Di Gioia quando canta, ma è lì apposta per il nostro gioco. Cerco di renderla un po' più facile perché non tutti sono arrivati. Volevo rispondere a Aurélie che mi dice Gloria Gaynor con I Will Survive. No, non è quella, non so neanche se sia degli anni 80 quella canzone, forse è della fine degli anni 70 e quindi non c'entrerebbe un po' con l'aiutino che ho dato all'inizio, no? La canzone, ripeto, è del decennio tra l'80 e l'89, un po' prima, diciamo nella prima parte degli anni 80. Un altro aiuto. E la canzone fa così, andiamo. Allora, faccio facile.

Se l'avete capita, ricantatela allo 079 873 8073.

0: Che ricordo anche questa, nel 2001 mi ricordo un programma della sera, del venerdì di Rete 3, che era Weekend Dance. Qualcuno se lo ricorda là fuori? Io sì, tanto, sono un po' di te, 25 anni. Galleon era So I Begin e siamo all'esito del gioco La Doccia Altrona. In palio c'era, come dicevo, il completino intimo di Rete 3 con canottiera e mutande griffate. Non c'è più bello. E le calze. Andiamo ad ascoltare se qualcuno ha capito cosa ha cantato sotto la doccia. Vediamo.
1: Ciao, sono Patrizia.
0: Ciao, Patrizia.
1: Per me la canzone è Yes I Know My Way. Yes I Know.
0: Brava.
1: My Way.
0: Brava.
1: Non continuo perché non la so.
0: Peccato, peccato. Vediamo se fanno di meglio. Vediamo un po'.
2: Yes I Know. My Way. È quella di Pino Daniele.
0: Bravo.
2: Yes I Know My Way.
0: Bravo.
2: Spero.
0: Sì.
2: Comunque tu canti meglio, anche se non abbiamo capito. Tu canti meglio. Tu canti, punto.
0: Grazie per la fiducia. Vediamo un terzo messaggio, se qualcuno ha dato quel tocco in più. Vediamo un po'.
3: Yes and no. Ma way,
0: sì.
3: Pino Daniele. Okay. Pino Daniele.
0: Va
3: yes
0: bene.
3: And no.
0: Ma abbiamo ufficialmente un vincitore o una vincitrice, non si capisce, ma si firma Laura.

0: Ormai posso confessare che la doccia altrona nasce anche per ascoltare delle belle canzoni. Tipo questa, Pino Daniele, l'81 era Yes I Know, ma where?
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 18.
1: Rete 3.
0: Previsioni per domani, martedì, in tutto il paese soleggiato e caldo, nel pomeriggio sui rilievi, sviluppo di cumuli e temporali isolati non esclusi, temperature minime al sud 18 gradi, al nord 15, massime attorno a 31 gradi. Il mio pensiero va alla tappa del Giro d'Italia domani che passerà a Bellinzona, che poi troveranno da 350 metri d'altitudine ai 3000 differenze sostanziali, ma ne parliamo magari più tardi, perché c'è la viabilità. Viabilità nella Svizzera italiana in questo momento fatta eccezione per il portale sud del Gottardo. In Ticino il traffico è scorrevole e non ci sono particolari disagi da segnalare. La situazione alla galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, fra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Per i passi alpini, il Bernina, Luco Magno e San Bernardino sono normalmente transitabili. Sono invece ancora in chiusura invernale la Forcola di Livigno e Novena. La Forcola di Livigno dovrebbe riaprire, leggo, il primo di giugno.

Ormai le canzoni di Jovanotti sono tutte così a Leo, con le braccia alte a Leo, le fa tutti così perché ormai le sue feste sono quella roba lì, furbacchione. E poi va a prendersi anche i Jovanotti, come lui, però non di nome ma di fatto, tipo Alfa, che gli ha dato una mano per questa buon vento. Allora, domani è arrivato il giorno, il D-Day, il ritorno del Giro d'Italia, coinvolgerà la zona di Bellinzona e Carì. C'è un comunicato di Decio Cavallini che volevo leggervi. Sbrigate tutti i vostri affari entro le 11 di mattina e a partire dalle 16.30. Organizzatevi così per quel giorno, cioè domani, 26 di maggio. Così dice il responsabile appunto della sicurezza e viabilità della tappa ticinese del Giro d'Italia. Perché con i corridori e la maglia rosa, infatti, arrivano tanta festa, sì, ma anche strade chiuse, linee dei mezzi pubblici modificate e parcheggi spostati. Quindi, se avete intenzione di uscire domani, zona Bellinzona, Carì e tutte le strade che uniscono, insomma, le due situazioni, occhio.

0: Chiudilo un posto distorsore. Era Dani California.
1: Il VDM Department presenta DJ Jerry a Trieste.
0: No, non c'è il vecchio stasera, perché quando sono da solo non viene mai. Meglio, perché se no, metti caso, interroghi anche me per il corso di DJ. Io ho sentito da fuori, è difficilotto il corso di DJ, e DJ è sempre massacrato. Sta imparando, piano piano sta imparando, però ammetto che il corso del DJ Geriatria alla radio è un po' complicato. Allora, ho la possibilità però di suonare le sue canzoni, di mettere i suoi dischi. Ho trovato una valigetta con degli anni 80, ma non scontati, ecco, quegli anni 80 che non suonano quasi mai su Rete 3. Allora ne ho presi tre in quel caso, e poi un grande classico degli anni 90.

una delle prime musiche generate col computer. Popcorn nella versione originale era anni 60, anni 70, non ricordo bene il periodo, ma questa è la versione di M&H, così M&H Band dell'87, dalla valigetta del DJ Geriatria, dove c'era anche questo.

for Everything, le tastiere di David Murdoch e la voce e il basso di David Rudden da Glasgow in Scozia, loro fortissimi all'inizio degli anni 80 fino all'85, poi il sound cambiava, gli strumenti cambiavano e loro non erano pronti probabilmente al cambiamento, allora il progetto si ferma lì. Quello degli Endgames nell'82 forse, con questa canzone che si chiama First Last For Everything, siamo ancora negli anni 80 con un'altra meteora, questa

The British Invasion. Era quello il periodo. L'83, il Reflex, anche loro a pseudo meteora, anche se qualche annetto più in là rispetto agli Endgames sono riusciti ad andare. Diciamo che hanno smesso nell'87 di collaborare, erano anche in tanti a lavorare con John Baxter, che era, diciamo, il chitarrista cantante di questo progetto, che era più dedicato alla dance underground anche in quel caso, e dietro c'era alla produzione il produttore John Punter, quello di Roxy Music di Brian Ferry, per intenderci, lo spiega canzoni, però ogni tanto bisogna spiegarle le cose, no? Allora, abbiamo detto tre anni 80, ma anche un classicone degli anni 90, sentite qua.

ragazzi, grazie, ma grazie a voi, ragazzi. Per me è una condivisione poter farvi ascoltare queste grandi classici della dance, insomma, io vado fuori di testa. JD, Plastic Dreams era al 97 a chiudere questo spazio della musica del DJ Geriatria, che torna domani col DJoia, il corso di DJ torna, dovrebbe tornare anche il DJ Geriatria da una tallonite, dal dolore all'anca e di tutti gli acciacchi della sua vecchiaia. E quindi per lo spazio rimando più o meno a quest'ora alle 18:15 e vi lascio con un'altra, l'ultima degli anni 90, dai.

le 3J. Giuste, Jack Style e John, Turn the Lights Off, una canzone che risale al 2010, ma quest'anno, insomma, alla fine dell'anno scorso, hanno deciso di farne un remix molto dance, molto più veloce dell'originale. Il produttore è danese, si chiama Thomas Kato, Kato Vittrup. Tutto questo per arrivare a Kato, che non era mica l'assistente dell'ispettore Clusone della Rosa. Lo so che non c'entra niente, ma io vedo Kato e mi viene subito in mente il rallentatore di quando gli faceva gli agguati per tenerlo in allenamento nel film della Pantera Rosa. Lo rivedrai stasera, lo rivedrai veramente stasera. Va bene, dai, 18:41, quando posso condividere con voi un live lo faccio molto volentieri, e la mia è una ricerca proprio per darvi il meglio, no? E nel 2003, il 3 luglio di quell'anno, Michael McDonald, il grande Michael McDonald, che ha questo modo di cantare che è favoloso, lui canta in falsetto sempre, anche se sembra che canti normale, perché il falsetto ti porta a fare delle note alte, e lui invece, insomma, ha un range vocale che è incredibile, perché soffia sempre con la voce, no? È la sua particolarità che nessuno può imitare, secondo me. Dicevo, era Window to the World of Chicago in Illinois e cantava questa canzone live.

Connection questa sera, che racconta di un malvagio stregone di nome Yurei, i cui antenati furono uccisi da uno dei 47 Ronin, appare nella Budapest dei giorni nostri in cerca di vendetta. Il film si chiama Blade of the 47 Ronin e sarà in onda sulla 1 alle 22:55.

0: Sarà un acronimo? Lui si chiama Harvey Lay Cantwell, si firma HRVI e quindi non è un acronimo, sarà un acrostico? È importante? No, non è importante. Torniamo domani dalle 17, vi auguro una buona serata, un abbraccio gigante dal Griso, fate i bravi, domani torniamo al 100%. Ciao ciao!
1: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stare bene.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 19.
0: 3, 3.
1: Previsioni meteo per domani: in tutto il paese soleggiato e caldo, nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e temporali isolati non esclusi, temperature minime al sud 18 gradi, al nord sui 15, le massime attorno ai 31 gradi. In Ticino fatta eccezione per il portale sud del Gottardo, il traffico è scorrevole e non ci sono particolari disagi da segnalare. Per quanto riguarda il San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con tempi d'attesa di 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord.
0: 3 News.
1: Il Ministero russo degli Esteri ha raccomandato agli stranieri e ai diplomatici di lasciare Kiev. L'esercito russo vuole infatti iniziare una serie di attacchi sulla capitale ucraina, colpendo centri di comando ma anche il settore dell'industria militare. Mosca giustifica l'operazione come risposta ad un attacco ucraino. Donald Trump mette altra carne al fuoco. Il presidente statunitense ha scritto su Truth di volere che stati mediorientali e altri paesi firmino gli accordi di Abramo dopo un'eventuale pace fra Stati Uniti e Iran, a cominciare da Arabia Saudita e Qatar. Gli accordi di Abramo del 2020, ricordiamo, normalizzano le relazioni fra Israele e alcuni paesi della regione. Fonti saudite hanno fatto sapere alla CNN che Riyadh normalizzerà i suoi rapporti con Israele solo quando ci sarà un percorso irreversibile verso uno Stato palestinese. Intanto, contrariamente a quanto indicato da Donald Trump, nelle scorse ore Teheran ha affermato che un accordo con gli Stati Uniti non è imminente, nonostante qualche progresso ci sia stato. Infine, siamo in maggio e c'è già un'allerta canicola. Meteo Svizzera ha diramato un avviso moderato di grado 2 su 5 per le basse quote di Ticino e Moesano. Questo è valido a partire da mezzogiorno di domani fino alle 20 di mercoledì. Attese massime fra i 30 e i 33 gradi e minime notturne tra i 17 e i 20 gradi.
0: Rete 3 Sport. Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

0: long time ago.
1: Gli antenati del rap. Ovvero rappare prima del rap.
2: Bill Butter, Paul Crane, Steppin' Tall, 1968.

0: Ma caro Magaro, te la ricorderai questa lieta melodia imbastita al tempo che fu dall'ispiratissimo Francesco Salvi? Fare cantare le bestie. Beh, nell'ormai lontano 1989 lo si poteva fare così, come fece il buon Salvi, anche perché eravamo ancora nell'epoca del, tra virgolette, bel canto, lontana da quella oggidiana nella quale, grazie alla magia dell'autotune, anche gente che praticamente emette i peggio ragli in tonalità sconosciute al genere umano può permettersi di inforcare un microfono e sciorinare gebame in allegria. Un mondo melodicamente fake, quello odierno, quindi, un mondo in cui al limite puoi riconoscere se uno sta cantando o se sta rantolando tutti i versi della fattoria da quanto l'effetto dell'autotune sta lavorando. Più senti la voce che fa tipo così, più vuol dire che l'artista di turno sta stonando e che, dovesse spegnersi l'autotune, probabilmente ti salterebbero tutte le sinapsi davanti alla collisione concotantolatrare. Meno tu senti lavorare l'autotune, invece, meno il cantante sta ragliando e nella realtà è quindi più intonato. Ma quello che ci tange oggi non è tanto andare a decantare la grazia o i torti fatti alle nostre orecchie grazie alla moderna tecnologia che fa cantare praticamente cani e porci, quanto piuttosto restare nel lato onesto del mondo canterino, quello che non ha o non ha avuto paura di mostrare al mondo la sua capacità, o meglio la sua incapacità. Quindi preparate le vostre orecchie ad udire l'inudibile, ad osare l'inosabile e ad aspettarvi
1: l'inaspettato.
2: Esatto!

che vi si tremolano le bandelle al solo pensiero di lanciarvi in questo viaggio a caccia delle martoriate melodie di cui la storia della musica è costellata. Bene, non sarete delusi, soprattutto se questo viaggio lo imbastiamo in chiave cronologica, ossia partendo dagli albori del Novecento, l'epoca nella quale una giovanissima fanciulla, intascata a balda una bella eredità dalla dipartita di Baba, usa questi piccioli per coronare il suo sogno, intraprendere la carriera di cantante. Benvenuti nella storia di Miss Florence Jenkins. No, non stavano torturando un criceto, ma bensì accompagnando i primi gorgheggi incisi da Florence Jenkins per soddisfare le sue velleità artistiche che, stranamente, i suoi genitori e il suo ex marito, ma a sto punto penso anche amici, parenti, vicinato, forse anche i passanti, le erano appunto state vivamente sconsigliate. Ma Florence Jenkins, diciamo le cose come stanno, ne aveva proprio per le balle di dare retta a chi che sia. Nella sua testa lei poteva essere tranquillamente la Maria Callas di Wilkes-Barre in Pennsylvania, lo stato americano che le diede i natali. Quindi, fregandosene bellamente di ogni consiglio di lasciar perdere e spendere i soldi dell'eredità in altra maniera, che ne so, tipo facendo dei viaggi in paesi lontani e magari, se poteva, pure non tornando a casa, la nostra eroina delle sette note parte in tromba, oltre ad imprimere su vinile il suo affrontare i grandi della musica classica, come nel caso di Mozart.

0: Watkins punta a mille mila su una carriera concertistica. Ora, va bene tutto, ma non è che se il tuo biglietto da visita sono questi quattro versi, la gente ti spalanca le porte delle grandi sale da concerto così in nonchalance. Te le spalanca però se paghi profumatamente in dollari del tempo, cosa che la motivatissima Florence fece praticamente noleggiandosi teatri e sale da concerto, ma del calibro del Ritz-Carlton di New York o addirittura della Carnegie Hall. Quella Carnegie Hall dove il 25 ottobre del 1944 tenne il suo ultimo concerto. Un concerto devastante. La sala completamente sold out. Manco veramente stesse per cantare Maria Callas. Solo che i presenti non erano lì per il bel canto, quanto piuttosto per il pessimo canto della nostra Florence. Seppellita di fischi, risate e piriti durante tutta la performance, manco stesse esibendosi all'osteria del Renzo dopo l'orario di chiusura, massacrata senza pietà dalla critica che sui giornali la derise come uno scherzo di natura, Florence Jenkins morirà di crepacuore ad un mese esatto da quella tanto vituperata performance. Rimangono stagliate nella pietra le sue parole.
1: La gente può anche dire che non so cantare, ma nessuno potrà mai dire che non ho cantato.
0: L'atto finale di una carriera trentennale all'insegna del bel coso.

0: walking.
1: Ah, walking.
2: Dal 1944, che vedeva la scomparsa della povera Florence Jenkins, distrutta dalla cattiveria di pubblico e critica, facciamo un balzo avanti di un ventennio, quello che vide l'avvento di una garage rock band unica, unica nel suo stile, unica nella sua stessa concezione della musica. L'avvento delle tre sorelle Wiggin, Dot, Barry ed Ellen, quelle che il mondo conoscerà e mai dimenticherà sotto il nome di The Shags.

0: Chi non vorrebbe avere come vicini di casa i signori Wiggin con le loro motivatissime tre figlie impegnate nel garage di casa a sciorinare pezzi come questa Philosophy of the World?
1: Adesso tu mi dirai.
2: Eh sì, sta fungia, queste mi fanno sanguinare le orecchie.
0: Dai, ma non sai che le Shags furono il frutto di una magia? Non ci credi? E invece fu così. Vabbè, magari non proprio così, però insomma ci si può andare vicino. Infatti, la nonnazza delle tre fanciulle, in un momento in cui sa lei cosa si era bevuta, predisse al loro papà che dal suo matrimonio avrebbe avuto tre figlie e che queste avrebbero formato il più grande gruppo musicale del mondo. Il babbo rimase quindi giustamente flashato il giusto quando ebbe proprio tre figlie ed, essendo un fervente credente nonché devoto alle parole di mamma, interpretò il tutto come una profezia a cui era impossibile sottrarsi e tantomeno sottrarsi le tre figlie. Per cui che fece il babbo? Prese le tre giovani, le portò via da scuola e di suo piazzò loro in mano degli strumenti scrausissimi, obbligandole a darsi da fare nell'imbastire un repertorio che portasse a compimento la delirante visione di nonna. Completamente incapaci, Dot, Barry ed Ellen capiscono da sole che magaro è il caso di prendere almeno qualche lezione su come tenere in mano lo strumento. Ma tu sai, io so, egli sa, non è che dall'oggi al domani diventi Jimi Hendrix. Indi per cui, buttate praticamente di peso sui palchi della bella cittadina di Fremont, nel New Hampshire, dove la famiglia stazionava, le nostre partono ad affrontare il mondo e a scalare le vette del successo con il nome di The Shags.

Il pubblico locale restava in paresi totale davanti alle performance di queste tre sorelle. Cioè, la cosa era talmente surreale che la gente non sapeva come prenderla. Che si fa in questi casi? Si ride, si piange, si resta, scappiamo. Ma essendo Fremont quattro case e una capanna, la gente per rispetto solitamente restava, vivendo praticamente 45 minuti di sofferenza che al confronto i gironi degli inferi parevano Gardaland.

Nonostante lo strazio dispensato dal vivo e il conseguente scarsissimo successo ramazzato in loco, papà Wiggin continuava imperterrito a credere alla profezia scagliata da sua madre, ovvero che le tre figlie fossero le artefici della più grande rock and roll band calcante il globo terracqueo. E sulla base di questa certezza, tolte le giovani dal palco, che fa? Le infila di peso in uno studio di registrazione. Lo sgomento del proprietario dei Fleetwood Studios si palesa praticamente dopo le prime due note messe in piedi in qualche maniera dalle The Shags. Cioè, il tipo, nonostante fosse un rinomato malandrino in The City, rimane talmente basito che nemmeno lui se la sente di letteralmente rubare i soldi di tasca a sti quattro poveracci facendoli registrare e credere di poter effettivamente realizzare un disco. Ma nemmeno davanti alle perplessità e alle remore del tecnico malandra, papà Wiggin demorde. E tra le quattro sgomente mura di quella sala d'incisione, che sino a quel momento aveva sentito ben altro, nel 1968 le Shags incidono quel Philosophy of the World che diventa una delle pietre miliari nella storia del rock più trash, più surreal, mai immortalato su disco.

0: disgrazia uditiva chiamata Philosophy of the World viene stampata in 1000 copie. Misteriosamente, forse per salvarsi l'anima e salvare pure una fetta di umanità, il proprietario dei Fleetwood Studios sparisce portandosene via 900 e non torna
1: più.
0: Abbandona completamente il mondo della musica. Fatto sta che, forse per le sole 100 copie rimaste, le Shags in quegli anni 60 non diventarono mai famose come profetizzato dalla nonna e sparirono nel nulla, rientrando in un mondo di mansioni più pratiche all'interno della fattoria dell'ormai sconcertatissimo
2: Bobo.
0: Ma il tempo farà giustizia. Negli anni 80 niente meno che Frank Zappa riporta sugli scudi il nome e il disco delle The Shags, adducendo che queste tre sorelle, lanciate nell'universo dell'atonalità e di teorie come
3: «Vabbè, non suoniamo a tempo, ma tanto il tempo è relativo»,
0: avessero pubblicato un disco nettamente migliore di tutta la produzione dei Beatles. Niente meno, parola di Frank Zappa. Vabbè, Zappa è uno a cui il surreal piaceva non poco e sicuramente piaceva più che non le produzioni armonicamente perfette dei quattro di Liverpool. Fatto sta che le parole di Frank Zappa accendono l'attenzione su questo vecchio disco e l'avvento della rete nel decennio seguente farà il resto. Il disco delle Shags, la loro storia e tutto il corredo che si tira appresso diventano tanto cult da far sì che le tre sorelle, a gran voce, si vedano costrette a riformare il gruppo. Tre attempate sciurette che vengono invitate a suonare nei giganteschi festival di musica alternativa che attraversano tutta l'America. Forse la nonna aveva predetto giusto. Aveva forse sbagliato solo di qualche decennio.

0: Ehi, paperotti! Siete pronti a al together insieme alla più grande melodia paperottata della storia della musica? Vedo già dai vostri becchi tremolanti che avete capito. Avete ben capito che stiamo per tornare al 1976, l'anno che vide ai primi posti delle classifiche.
1: Questo.

sono Donald Duck, proprio lui, the one and only paparo in the world, il top paparo nel mondo dei papari. L'idea di base, balenata non si sa come nella testa di Rick Dees, fu quella di prendere un vecchio pezzo del 1960 intitolato The Duck, il papero appunto, e lasciarsi ispirare per crearne una versione aggiornata al periodo disco dance total anni 70. Tutto bello, tutte cose, peccato però che pareva impossibile trovare qualcuno disposto a metterci la faccia e cantarla. Pare che l'unico fosse Clarence Nash, niente meno che la voce ufficiale di Donald Duck nei cartoni animati della Walt Disney. Dal canto suo, la Disney ha sempre negato che la voce fosse quella di Nash, e rimandando l'accusa verso tale Michael Chesney, che poteva giusto essere un miserimo imitatore del grande papero della Disney. La verità non la sapremo mai, ma sia come sia e come sia sia, il risultato è super credibile, super credibile, super credibile. Nelle disco di ogni dove nel mondo non c'è momento in cui, quando il DJ piazza Disco Duck, che la massa non si scateni nel danzereccio paparatissimo, una cosa mai vista e che non si vedrà mai più, ma nemmeno nei momenti d'oro del ballo del...

Non pago il buon Rick Dees infilò nel retro del 45 giri un altro tema a bestia, la Dees Gorilla, che però, grande delusione, non sfoggiava né utilizzava nessun cantante gorilla, ma semplicemente era un tipico pezzo di allegro disagio disco anni 70.

tristezza nel tuo sguardo tonnato perché il retro di Disco Duck di Sgurilla ha evidentemente deluso le tue aspettative musical bestia. Ma non lasciarti andare, non andare di corpo prima del tempo, perché i favolosi e cotonatissimi anni 80 hanno in serbo per te qualcosa di magico. Il cane supereroe che viene sintetizzato dal produttore disco dance tedesca Harry Truman, creando l'allegro abominio che stiamo sentendo. Un cagnazzo modulato dalla tastiera del buon Harry su una nefasta base dance funk electro schifio e camuria. Praticamente è tutto quello che il nostro genio di Monaco di Baviera riesce ad imbastire per tirare a campare. Nonostante lo sforzo di abbaiamento, purtroppo per le tasche del nostro baffato produttore, Rough Mix, l'abbaiata in questione, non riesce ad ottenere il successo sperato, guardando, guarda caso, alla ben diversa sorte toccata a Disco Duck qualche anno prima. Adesso non è che perché uno fa centro facendo cantare una papara, allora infilandoci qualsiasi bestia diventi il number one delle classifiche, dai. Va bene che Harry Truman sarà stato gonfio di birra praticamente tutte le sere nelle osterie bavaresi, ma un minimo di realismo metticelo. Vabbè, alla fine Rough Mix riesce ad annoiare e spaccare l'anima ai maroni con una velocità incredibile, ma mai quanto il retro di questo, fortunatamente, unico 45 giri a nome Wonder Dog, la sempre canina e atroce Living on a Farm.

dai cani sintetici degli anni 80 ai cani veri del nuovo millennio. No, non quelli che quotidianamente sentiamo per radio muniti di autotune. No, parliamo di cani veri, di cani come Budgie e Basil, i due pitbull alla guida della ultrametallo garognosa band dei Caninus o K9 Us. Calma boys and girls, calma, placate la vostra indignazione, perché i membri, diciamo umani, dei K9 Us o Caninus non sono dei meri sfruttatori dei nostri amici a quattro zampe, anzi sono degli attivisti ultra vegani a favore degli animali, tant'è che Budgie e Basil li hanno salvati dall'eutanasia in un canile. Inoltre gli abbai e i ringhi dei nostri baldi pitbull metallari non sono registrati su un palco mentre dietro arrivano bordate di volume a megahertz. Sono campionati. Non è che la band mulina metal a volumi di morte dietro le orecchie dei poveri pelosi. Dai! Sono campionati e poi montati in studio. Infatti i K9 Us mai si sono esibiti dal vivo. Certo che comunque il risultato è fuori a binario top. K9 Us o Caninus, che purtroppo hanno smesso di esistere dopo che uno dei due, chiamiamoli front dog, è purtroppo deceduto. Gli amanti del mondo metallo mix cani sono quindi subito entrati nello scorno, ma il tutto è stato arginato quando in campo sono arrivati i discepoli dei Caninus. Loro, i Pug Topsy.

I Pug Topsy, il complessazzo sempre in metallo che ha la voce a Topsy, il loro Carlino. Una bella cacciara anche qui, eh? Comunque sempre state placidi, amici degli animali, perché i Pug Topsy sono di base una band senza scopo di lucro e tutti i piccioli che ramazzano vendendo dischi, magliette e camurie li versano diretti ai rifugi e ai gruppi di assistenza e salvataggio di animali domestici. Ultimi animali, cioè ultimi musicisti in lizza nel mondo vocalist canino, i Psycho Stick, che mettiamo per ultimi in quanto hanno un cantante, cagnazzo sì, ma umano, e utilizzano invece un vero amico a quattro zampe, il loro piccolo cagnolino di famiglia, giusto occasionalmente per tirare fuori liete melodie tipo questa e buttarla in cacciara.

Gente bella, gente vera, gente amica degli animalo che cantano. Ultima tornata di questo speciale bestiario con un microfono tra le zampe ci porta una varietà completamente inaspettata di piccoli amici forieri di bordate metallo fuori misura. Se già ti eri stupito per i pitbull dei K9 As, per il carlino dei Pug Topsy e per il cagnolino degli Psycho Stick, chissà che geppa farai per il vocalist dei Cattera. I Cattera!

Un micio! Per sfidare il predominio canino, i Cattera smanettano metallo con il supporto lirico di un ispiratissimo micio da loro raccattato in strada ed adottato ad uopo. Cattera che diventano così i nemici totali di un altro paio di band. E questo non per invidie musicali, ma proprio per divergenze di natura. Infatti mai vedremo i Cattera con il loro vocalist micio dividere il palco con gli Hate Beck, che alla voce sfoggiano un pappagallo. Per non parlare poi dei Burglu e del loro maiale della Guinea. Gli amici cinesi Pig Cage, che per vocalist hanno selezionato un maiale. E se non ti basta, amico degli amici a due e quattro zampe, il mondo metallo con le modifiche ci offre anche i grilli canterini degli Insect Grinder. Oh, dite quello che volete, ma almeno nessuno di questi usa l'autotune.

0: alle 9.
1: Yeah. Esattamente così. Buonasera a tutti quanti. Le 20 di questo sabato sera in compagnia di Delta Brain e Matak. Matak, dove sei? Matto, pronto?
2: Aggiornamento. Allora,
1: cosa?
2: Mi è venuto un bel po' di mal di gola.
1: No!
2: Quella sensazione pre-febbre che non è ancora febbre.
1: Ecco,
2: che non lo sia.
1: E Matta che mi ha mandato questo messaggio proprio ieri sera e questa mattina mi fa: bro, io non ce la faccio. Insomma, Matto, riprenditi, rilassati e cerca di dormire il più possibile. L'abbiamo detto, noi spesso e volentieri finiamo con un teino e mi sa che lui già ieri sera si è portato avanti con questa tradizione della chiusura di 4/4. Iniziamo questa puntata con un sacco di musica particolare da parte di un solo artista, sì, perché nella notte di venerdì scorso un certo Drake ha pubblicato non uno, non due, ma ben tre album contemporaneamente e quindi io non sapevo quale scegliere e mi sono chiesto which one, vi faccio sentire which one, Drake insieme a Central

0: Quattro quarti con Mattac e Delta Brain.
1: Questa sera in conduzione singola, quattro quarti, state ascoltando questo su Rete 3, Fabio Digidi Wiggy di Delta Brain nel posto a tenervi appunto compagnia. Abbiamo iniziato questa puntata di questa sera con Drake insieme a Central Cee, Which One, uno dei brani di uno dei tre nuovi album di Drake pubblicati tutti la stessa sera. Una cosa che non si è praticamente mai vista nell'ambito musicale, o perlomeno per quello che riguarda il rap, ma se non vado errato in tutto l'arco delle annate anche precedenti nessun artista ha pubblicato contemporaneamente tre album insieme. Which One arriva infatti non da Iceman, che è l'album che è stato, non dico leakato, ma annunciato, ecco, da parte di Drake, che tutti si aspettavano, che tutti pensavano fosse solo quello appunto l'unica pubblicazione di Drake di questo 2026, anche annunciato in pompa magna con delle sculture di ghiaccio gigantesche, dei cubi di ghiaccio proprio a Toronto, che nascondevano al suo interno, uno di questi nascondeva al suo interno proprio la data di uscita e anche dei soldi poi trovati da uno streamer, insomma una bella mossa di marketing. Ma insieme a questo, per l'appunto, altri due dischi tutti insieme, quindi Iceman, Abibti e Maid of Honor, dal quale appunto abbiamo estratto il caro Which One insieme a Central Cee. Ma perché questo folle ha deciso di pubblicare tre album contemporaneamente? La gente se l'è domandato, anche giustamente, perché non è una cosa troppo normale. Tra l'altro 43 tracce totali in tutti e tre gli album, quindi non si è neanche risparmiato. Questo perché, o perlomeno il The Guardian ha suggerito insomma, probabilmente un intento di Drake di uscire da Universal, cioè i tre album in un colpo solo riducono il conteggio, diciamo, delle uscite che lui doveva proprio alla major di contratto, e quindi si è portato avanti con questa pubblicazione e il contratto dovrebbe finire nel modo più veloce possibile. Andiamo su altri artisti, perché non solo in America è successa questa cosa, o perlomeno delle cose simili, perché ripeto, è un primato, cioè un Guinness quello di Drake di pubblicare tre album contemporaneamente in una sola serata, in una sola notte. In Italia si sono fatte delle cose simili. Il caro Fabri Fibra nel 2013 ha deciso di pubblicare il suo album Guerra e Pace, dove per l'appunto a fine 2012 pubblicava però Casus Belli EP, che è stato l'EP di annuncio del disco a fine 2012, il 30 ottobre. Poi febbraio 2013 uscì proprio Guerra e Pace.

In quell'anno, o perlomeno pochi mesi prima, pubblicò Casus Belli, un EP che è stato presentato un po' come un motivo di guerra, perlomeno questo è il significato, no? Casus Belli vuol dire questa cosa qua. Lanciato in free download, non era appunto la primissima volta che lo faceva, ma è stata una di quelle volte dove ha pubblicato in maniera molto ravvicinata questo mixtape, questo EP, da poi legare all'album successivo. Anticipava il disco ufficiale, però non nei contenuti, perché appunto questo Casus Belli era molto più arrabbiato, molto più, tentava di fare una cosa diversa rispetto a quello che poi è risultato Guerra e Pace, un album molto più introspettivo. La cosa interessante è che per far parlare di sé non solo l'ha pubblicato, ma ha scelto un metodo un po' particolare, no, per farlo arrivare nelle orecchie delle persone, dei fan, perché ha deciso di permettere alla gente di riceverlo in free download, quindi gratuitamente, a tutti quanti, solo se pubblicavano un tweet legato appunto a quest'uscita. E allora a quel punto loro ricevevano un link dal quale poter scaricare il disco, l'EP. Beh, molto bello, 12 pezzi in regalo, io direi che non fanno schifo. Andiamo dall'altra parte del mondo, andiamo in Texas, dove ci sono i Brockhampton, un collettivo boy band si definiscono loro, del rap americano. Poi dopo sono partiti dal Texas e poi si sono spostati a Los Angeles. Io ho scelto Gold per rappresentarli, sempre con tutto il discorso dal quale siamo partiti da Drake, la pubblicazione di album in una scala di tempo molto ravvicinata. Loro in questo caso hanno fatto Saturation, che è stato il loro ciclo discografico, una trilogia che hanno deciso di pubblicare tutta nel 2017. Il primo album, Saturation, il 9 giugno, Saturation 2 il 25 agosto e Saturation 3 invece il 15 dicembre. Noi ci ascoltiamo Gold. Che tra l'altro, cioè, è veramente una bomba.

Saturation, che ricordo uscì il 9 giugno 2017, poi uscì Saturation 2 il 25 agosto, Saturation 3 il 15 dicembre sempre del 2017. Cioè, ma che gli vuoi dire?

dal loro album, o perlomeno il debutto di questa trilogia, mettiamola così, molto grezza, molto creativa. È interessante vedere come poi nell'arco dell'anno, pubblicando gli altri due, insomma i seguiti di questo primo Saturation, sono riusciti a salire nella classifica. Cioè il primo, vabbè, è andato un po' così, non è entrato in classifica. Il secondo entra in classifica nella Billboard 200 al numero 57, e poi dopo il terzo ha chiuso la trilogia arrivando addirittura nel 15° posto sulla Billboard sempre 200. Insomma, direi che non gli è andata assolutamente male. Continuiamo con un altro degli artisti che mi ha fatto molto sorridere in questa ricerca di chi ha pubblicato tanti album nello stesso anno, e questo è Currency, che è riuscito a pubblicare ben 5 si alzano, il count continua a andare sempre più in alto, 5 nel 2018. Lui proprio è uno di quelli conosciuti per essere tra i rapper più iper prolifici della scena, e appunto tra febbraio e agosto del 2018 ha pubblicato The Spring Collection, poi Parking Lot Music, Air Freshna, The Marina EP con Harry Fraud come produttore, poi anche Fire in the Clouds, tutti quanti nello stesso anno. Cioè, ma cosa gli vuoi dire? 5 progetti in 6 mesi, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Un folle. La cosa interessante, lui ha costruito proprio la sua carriera, cioè qua è diverso rispetto a Drake. Drake ha pubblicato gli ultimi 3 album per cercare di concludere più velocemente gli obblighi di contratto con Universal, invece in questo caso Currency non aveva questa necessità, semplicemente è uno che ha voglia di continuare a dar da mangiare ai propri fan accaniti. Si è portato dentro questo progetto anche Wiz Khalifa. Vuoi non ascoltarti il brano che hanno fatto insieme? E certo, tra l'altro si chiama pure The Count, Currency, Harry Fraud e anche Wiz Khalifa. Okay.

0: tra l'altro loro due, Currency e Wiz Khalifa, che si conoscono da un bel po' di tempo. Era il 2009 dove è iniziata ufficialmente la loro chimica, se qui possiamo chiamare anche la loro fame chimica insieme, perché sono partiti con quel mixtape storico Out Live e poi dopo man mano hanno portato avanti tutta la loro collaborazione, arrivando anche appunto in questo brano nel 2018. Ma proprio nel 2026, questo aprile, hanno pubblicato, l'abbiamo anche passati proprio qua, 4/4, Ruthless Records for Drop Tops, disco 1 ad aprile, il 2 aprile, il disco 2 rilasciato il 28 aprile, però li vedo un po' come un seguito uno rispetto all'altro, quindi vabbè, ci sta, ci sta. Torniamo in Italia a parlare di un altro artista, di quelli che è sicuramente molto prolifico, ha fatto un sacco di mixtape, uno degli ultimi più importanti è stato QVC8, che è quello che vi consiglio 8, e sto parlando di Jamie Tights, che in quell'anno, era il 2018, pubblicò anche un album, una cosa che non succede così spesso nella musica italiana, l'abbiamo già detto all'inizio, ma continuo a ripetervelo perché appunto in America sembra una cosa normale, ma da noi non succede spessissimo che gli artisti riescano a pubblicare più di un progetto, insomma, all'anno. E io dall'album ho scelto Holy Grail proprio perché è anche una piccola curiosità, prodotto da un producer di cinese. L'avete sentito? Super Apes Beats, Super Ape Beats. Noi lo salutiamo e ci ascoltiamo Holy Grail, Jamie Tights con Madman.
1: Sotto casa, sopra il cemento con le scarpe.

0: ascoltatore di casa nostra, ancora mi viene voglia di salutarlo e di fare i tanti complimenti, perché non succede a tutti quanti di poter produrre degli artisti di questo calibro, e l'abbiamo appena sentito proprio perché nel 2018 Jimmy Tights pubblicò sia Davide a inizio anno e a fine anno quello che vi consiglio, volume 8, che è un mixtape, ma fondamentalmente avendo tutte delle basi prodotte da artisti, da produttori reali, quindi fatte su misura per Jimmy Tights, beh, direi che possiamo chiamarlo un progetto, è quasi come se fosse un album, anche quello che vi consiglio, volume 8. Tra l'altro, una delle cose interessanti è che quando lui ha pubblicato poi la deluxe edition di Davide nell'arco dell'anno, ha deciso di inserirci un altro CD al suo interno, e che si chiama QVC Collection, quello che vi consiglio Collection. Quindi ci sono 15 brani iconici inediti estratti dai primi 7 mixtape della saga, appunto quello che vi consiglio insieme a quel disco. Ci sta, perché altrimenti magari li vai a perdere, qualcuno poi si interessa, va a recuperare, e insomma è un win-win per chi non conosceva quella saga, di andare anche a recuperarsi un sacco di musica, e per Jimmy Tights forse di beccare un pubblico ancora più ampliato. Qualche anno prima però, nel 2015, in America, un completo folle decise di fare delle pubblicazioni senza senso. Qua stiamo parlando di un anno solo, 2015. Vi dico un numero: 85. 85, ragazzi, 85 progetti musicali, questi per chi? Per Gucci Mane, che ha deciso di fare tutto questo, tra l'altro, mentre si trovava in carcere. Cioè lui era lì in prigione e ha pubblicato 85 progetti musicali. Vi giuro, io quando sono andato a cercare tutta la sua discografia, a parte che ogni anno ne pubblica una miriade veramente infinita, un numero che non si può raccontare, ma quando sono arrivato nel 2015, in quell'annata, sulla sua pagina artista, sui vari canali streaming ufficiali, non potevo continuare a scorrere, cioè continuavo a scorrere finché non sono arrivato, dopo 85 progetti, al fondo, e al 2014, poi continuavano anche in quel caso ad essere tantissimi. Io vi ricordo, lui in quell'anno era in carcere, ma la sua discografia continuava a uscire. Praticamente lui ogni due settimane pubblicava una cosa nuova, e non si è ben capito come sia riuscito, perché comunque era in carcere e il suo team, il suo ingegnere del suono di fiducia, sono riusciti a prendere questo immenso archivio di materiale inedito, registrato però prima dell'arresto. Cioè lui non ha buttato via niente, ogni cosa che gli veniva in mente la registrava, ogni cosa che veniva registrata veniva poi tenuta all'interno di un hard disk, e si sono detti quell'anno, boom, come facciamo a evadere tutti questi, non lui, ma i pezzi? Pubblichiamo ogni due settimane un album di almeno 10 tracce, e così 85 progetti in un solo anno per Gucci Mane. E direi che il titolo Constantly, che ci andiamo ad ascoltare insieme a Chief Keef, è proprio il titolo giusto. Ovviamente arriva dal 2015. Guarda un po' te.
1: State ascoltando 4 quarti.

0: It's up. Hit boy, you on some other shit. We on some other shit.
1: Gliel'ha detto.
0: Comprende.
1: Comprende.
0: Yeah.
1: Questo è Nas con la sua Rare insieme a It Boy alle macchine. Infatti è incredibile quello che è riuscito a fare nel 2021 con questo disco King Disease 2, il 13° album in studio appunto da parte di Nas, uscito il 6 agosto 2021. In questo caso, ve l'ho detto, prodotto interamente da It Boy, e appunto è il sequel del precedente, giustamente c'è un 2 alla fine, King's Disease. All'interno ci sono racconti autobiografici, riflessioni sulla sua età, commenti sulla cultura contemporanea, cioè dentro c'era anche Eminem, ovviamente non poteva mancare anche Lauryn Hill. La cosa curiosa, dato che stiamo parlando di album pubblicati nello stesso anno dallo stesso artista, è che Nas e It Boy hanno voluto fare un regalino ai propri fan alla vigilia di Natale. Ebbene sì, perché a sorpresa il 24 dicembre sempre del 2021 hanno pubblicato Magic, questo disco, un EP possiamo chiamarlo così perché sono 9 tracce, uscito proprio senza preavviso. Loro non hanno fatto promo, non hanno detto niente, l'hanno solo pubblicato e poi il mondo si è accorto di loro come regalino di Natale appunto per tutti i fan. La cosa è super interessante perché si è capito insomma di questa chimica, si è proprio mostrata la chimica tra i due artisti, tra It Boy e Nas, perché appunto nel 2021 fare questa doppietta così non è da tutti i giorni. King Disease tra l'altro è riuscito a ottenere un consenso abbastanza importante su Metacritic, che inizialmente pensavo fosse solo un portale per recensire i videogiochi oppure i film, e invece no, pure i dischi ci sono all'interno di Metacritic, e lui in questo caso ha raggiunto 86 su 100 su tutte le recensioni. King Disease 2 ha preso 86 punti su 100, direi molto molto bene, anche perché i commenti

più che altro un NAS mega concentrato, un album che tra l'altro è finito pure nelle nomination dei Grammy come Best Rap Album di quell'anno. Direi che nonostante lui faccia musica da una vita, nel 2021 riusciva ancora a spingere veramente duro. Andiamo in

J-Ax insieme a Pino Daniele, Anni Amari, subito dopo Nas. Sì, questo è arrivato nell'album Decadence nel 2009, appunto, non solo, o perlomeno è uscito l'album Decadence per J-Ax nel 2009, ma prima, a gennaio 2009, appunto, Rap and Roll, sempre un altro album da parte di J-Ax, insomma, a distanza di 5 mesi, è una roba particolare, una strategia promozionale particolare, perché lui voleva riuscire a vendere i dischi a un prezzo ridotto, no? Quindi una decina di euro. Voleva adattarsi perché c'era la crisi economica in quel periodo, eccetera, eccetera. Quindi lui voleva riuscire a scindere musicalmente la sua anima, così ha detto lui, in due parti distinte. Rap and Roll, quindi, aveva tutte queste, come dice il nome, no? Tracce molto più influenzate dal rock, dall'hardcore, eccetera eccetera. Invece Decadence, ovviamente, lo dice anche qua il titolo, dedicato un po' di più alla musica pop dance degli anni 80, con sonorità un filo più radiofoniche. Noi l'abbiamo sentito in Anni Amari con un featuring di tutto rispetto, cioè c'era Pino Daniele, il leggendario Pino Daniele, J-Ax disse, insomma, che fu un sogno riuscire a collaborare con il maestro, e il cantautore napoletano, appunto, riteneva che J-Ax fosse meritevole della sua partecipazione e anche di essere un po' con, di avere, ecco, la stessa fotta, mettiamola così, blues e ribelle, proprio degli esordi del caro Pino. Andiamo in America, ci spostiamo.

0: 4 quarti con Mattac e Delta Brain.
1: Anche se questa sera Delta Brain è qui da solo e Mattac purtroppo si ritrova nel lettino a bersi il teino e a cercare di riprendersi, continua 4 quarti, siamo quasi addirittura d'arrivo, abbiamo ancora delle cartucce all'interno della nostra scaletta musicale. Abbiamo appena sentito DMX che nel 98 è passato da praticamente rapper mega street, super street, a superstar nello stesso anno, non solo perché ha pubblicato appunto come album di debutto questo It's Dark and Hell It's Hot nel maggio del 1998, dove appunto c'era all'interno Rough Riders Anthem e altri pezzi comunque diventati famosissimi, ma 7 mesi dopo il caro DMX cosa ha fatto? Def Jam si è detta: senti, ma questo disco, il primo, sta andando talmente forte che forse potremmo non farci scappare l'opportunità di pubblicarne un altro. Tu come stai messo? E lui gli ha detto: where my dogs at? Praticamente ha detto: sì, ci sto, lo faccio, c'ho altri brani nella mia playlist, nel mio taccuino, e allora facciamolo. E quindi Flash of My Flash e Blood on My of My Blood esce sempre a dicembre però del 1998, facendo proprio la storia di DMX. Infatti in quell'anno tutti, ma non c'era nessuno escluso, proprio parlavano di DMX. È diventato in quell'anno il secondo artista della storia ad avere 2 album usciti nello stesso anno, entrambi debuttati al numero 1 della Billboard 200. Beh, insomma, cosa gli vuoi dire? Uno così veramente fortissimo. Un altro che però un po' di anni dopo, stiamo parlando del 2017, sempre in America, ha deciso di pubblicare 2 album, non a distanza di mesi, ma a distanza di una settimana, è Future, e uno dei pezzi più famosi di quei 2 album è Mask Off. Mamma, senti, pazzesco. Call it how it is. Hit it. Promise, swear, swear.

apici più alti mai raggiunti e anche uno di quei livelli difficili da recuperare con altri pezzi poi successivi. L'abbiamo ascoltato perché nel 2017 stiamo seguendo, dato che Drake ha pubblicato 3 album in un'unica notte, una cosa veramente senza nessun senso logico, o perlomeno c'è un senso perché vuole estinguere il suo contratto con la Universal. In questo caso Future nel 2017 in una settimana ha pubblicato sia l'album omonimo Future il 17 febbraio e il 24 febbraio Hendrix HNDRXX. E cosa gli vuoi dire? Cioè lui doppio colpo così, il primo disco era molto legato, come ha fatto un po' J-Ax prima che abbiamo parlato, due dischi pubblicati nello stesso anno con due concetti diversi, in questo caso uguale nel primo, nel disco Future, che è una roba un po' più trap, un po' più trap banger, ecco diciamo, e invece il secondo, Hendrix, è una mostra un po' la sua parte più melodica, più sentimentale, quindi diciamo come lato A e lato B, la luce e il buio, lui ha fatto questa mossa strategica nel riuscire appunto con poi una settimana di distanza pubblicando Hendrix a debuttare proprio al numero uno della Billboard 200 e direi che in questo caso lui è riuscito come primo artista, anche lui si è beccato questo record, a piazzare due album diversi al numero uno nelle due settimane consecutive, cioè si è fatto la gara da solo, pazzesco. Andiamo in Italia, torniamo in Italia perché nel 2021 un certo Gue Pequeño pubblicava sia Guesus e sia Fast Life.

0: padre, bitch.
1: Gue Pequeño insieme a DJ Arsh e insieme anche a Marracash. Questa era Smith & Wesson Freestyle, perché nello stesso anno, nel 2021, usciva il suo album Guesus e poi Fast Life 4, questo nuovo capitolo di questa saga storica partita nel 2006. Non fu proprio una primissima, o perlomeno lui già 10 anni prima, dopo il suo primo progetto da solista, aveva fatto uscire successivamente Fast Life, quindi album più mixtape street, è una formula che già conosceva, però in questo caso è riuscito a farlo nello stesso identico anno e quindi noi l'abbiamo omaggiato, l'abbiamo ascoltato proprio per questo motivo. Andiamo a salutarci perché ormai è finita questa puntata di Quattro Quarti con un pezzo iconico di un certo 50 Cent, che nel 2003 dominava il mondo intero, perché lui pubblicò per la prima volta, cioè un suo primo album, Get Rich or Die Tryin', uscì a febbraio e diventò l'album più venduto di quell'anno negli Stati Uniti, no? Dentro, ve lo ricordo, ci sono In Da Club, ci sono PMP e anche 21 Questions, che ci ascoltiamo tra poco, tra pochissimo. Tutte queste canzoni, tra l'altro, arrivano al numero uno della Billboard Hot 100 e quindi insomma è stato un anno incredibile per il caro 50 Cent, che poi l'ha scritto veramente nella storia. E in quell'anno lui uscì con un altro disco, non da solo però, insieme alla sua G-Unit, quindi Lloyd Banks, Young Buck, anche Tony Iommi, tutti insieme a 50, pubblicato da Interscope, pubblicano Beg for Mercy. E allora anche lui finisce in questo calderone di artisti che sono riusciti a pubblicare più di un progetto grande nell'arco della stessa annata. Penso che nessuno possa battere Gucci Mane con 85, però vabbè, dai, siamo lì. Io vi saluto, vi auguro una buona, anzi una splendida serata, un bellissimo weekend. Ci risentiamo possibilmente con Mattak settimana prossima, sabato come sempre dalle 20 alle 21 o in replica il lunedì sera dalle 23 fino a mezzanotte, altrimenti rsi.ch o play RSI, ci trovate anche sul sito e anche sull'applicazione come podcast.

Esistono artisti che ci mettono una vita intera per farsi ricordare e a volte non basta nemmeno quella. Dall'altra parte ci sono altri artisti che riscrivono la storia al primo colpo e in alcuni casi può bastare anche una singola strofa. L'esempio perfetto è Eazy, rapper di Brooklyn, che ha rilasciato la sua prima strofa ufficiale registrata su Illmatic, l'album di debutto di Nas, considerato una sorta di Bibbia dell'hip hop. Un album iconico che appunto vedeva Eazy come unico ospite e che gli ha spianato la strada per una carriera solista che ha generato dischi enormi ma anche qualche passo falso. Di recente Eazy si è fatto sentire sul tanto atteso album collaborativo tra Nas e DJ Premier, dove anche stavolta risulta essere l'unico ospite. Un album che chiudeva una serie di release curate dall'etichetta di Nas che ha coperto la metà del 2025. Una serie che, sorprendentemente, visto il lungo rapporto d'amicizia tra i due artisti, non includeva nessun album di Eazy. Un'operazione comunque rimandata solo di pochi mesi. Nelle scorse settimane, infatti, Eazy ha rilasciato il suo 11° album ufficiale, nonché primo album sotto Mass Appeal, nonché terzo capitolo della saga Do or Die, iniziata nel 1995. Eazy riconferma il suo ottimo stato di forma. Dopo una lunga pausa discografica, gli ultimi tre lavori, compreso quest'ultimo, sono tutti assolutamente validi. L'artista sembra completamente rinato, le produzioni sono scelte in modo accurato e al microfono non perde un colpo. Do or Die 3 è un classico album di rap mafioso fatto da un maestro del genere, che scorre tra storie raccontate su batterie e campioni. Né più né meno di quanto si possa volere da colui che nel 94 ci ha regalato l'indimenticata Life's a Bitch.

0: Il Radio Giornale.
1: La prima enciclica di Leone XIV è dedicata all'intelligenza artificiale, un settore che va regolato e non lasciato a pochi, dice il pontefice. Arriva in Ticino il Giro d'Italia, la 16ª tappa del 26 maggio si correrà nelle prossime ore tra Bellinzona e Carì. Permettere ai parenti di assistere i propri cari a casa con un rimborso riconosciuto dall'Alamal, un modello cresciuto più del previsto, di cui si occuperà il Parlamento nella sessione di giugno. Sport, tennis, ultimo ballo di Stan Wawrinka al Roland Garros. Il vodese ha calcato per l'ultima volta la terra rossa parigina. La conclusione dell'accordo fra Iran e Stati Uniti è stata ritardata dalle controversie sul programma nucleare di Teheran e sulla revoca delle sanzioni. Lo riferiscono funzionari americani alla CNN esprimendo ottimismo sul fatto che le divergenze possano essere risolte in tempi relativamente brevi. Secondo fonti di alto livello raccolte da Al Arabiya, l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio a condizione che venga trasferito in Cina, e il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il primo ministro del Pakistan, paese mediatore nei negoziati tra Washington e Teheran. E mentre i mercati finanziari danno prova d'ottimismo, scommettendo su una prossima riapertura dello stretto di Hormuz, con il prezzo del petrolio che cala del 7% e si fissa sotto i $90 al barile per il WTI texano e a $96.50 al barile per il Brent del Mare del Nord, Israele spinge sull'acceleratore nella guerra contro le milizie filo-iraniane e libanesi, con il primo ministro israeliano Netanyahu che in un videomessaggio ha dichiarato: siamo in guerra con Hezbollah, stanno usando i droni, ciò ci impone di intensificare gli attacchi e colpire.

0: chiede in sostanza di rallentare e regolamentare di più il settore per preservare la libertà e la dignità dell'essere umano. Sentiamo Paolo Rodari, esperto di questioni vaticane della RSI.
1: Come restare umani nell'era dell'intelligenza artificiale? Per il Papa l'intelligenza artificiale non è neutrale, ma può diventare uno strumento di disumanizzazione, usa proprio questa parola, se guidata da logiche di efficienza e di potere. Per questo Prevost richiama i pilastri della dottrina sociale della Chiesa, ovvero dignità della persona, valore del lavoro, giustizia, pace e bene comune. Però insieme denuncia anche i rischi, no? Come la sorveglianza di massa, le nuove schiavitù digitali, l'uso militare dell'intelligenza artificiale e la manipolazione informativa. E per questo invita a costruire un modello tecnologico che serva all'uomo. E poi quell'immagine finale, che secondo me è molto potente, in cui dice che l'umanità deve scegliere se costruire una nuova Babele dominata dalla tecnica o una Gerusalemme dove tecnologia e umanità convivono nella verità. È la prima volta che un pontefice presenta la sua enciclica. Ricordiamo che l'enciclica è il testo un po' programmatico di un pontificato, quindi il fatto che il Papa sia lì presente vuol dire che in qualche modo crede fermamente, ovviamente, in questo testo, ma vuole, come dire, io sono qui per dire che questo testo per me è decisivo e sarà decisivo per tutto il pontificato. Dall'altra parte gli ospiti presenti oggi in Vaticano, tra cui Christopher Ohlo, cioè il cofondatore di Anthropic, uno dei laboratori più avanzati nella sicurezza dell'intelligenza artificiale, e la sua presenza viene letta da molti osservatori come un segnale politico forte. Da una parte l'amministrazione Trump spinge per uno sviluppo delle IA rapido, no? Competitivo, poco regolato, accusando anche i laboratori più cauti come Anthropic di rallentare la catena tecnologica nazionale, ma dall'altra parte il Vaticano invece indica, anche con la presenza di questa persona, una strada diversa: mettere la dignità umana al centro, rifiutare l'uso militare dell'intelligenza artificiale, denunciare la sorveglianza di massa e la mercificazione dei dati.
0: Arriva oggi, martedì, in Ticino il Giro d'Italia. La tappa della gara ciclistica tra Bellinzona e Cari porterà nel sopraceneri il pubblico delle grandi occasioni e con esso i relativi disagi alla circolazione. Gian Robbiani ha fatto il punto con il capitano Cristiano Nenzi della Polizia Cantonale, responsabile della sicurezza della gara.
2: Abbiamo due gare, la gara e-bike che partirà alle 12.25 da Biasca, mentre il giro dei professionisti partirà alle 13.45 da Bellinzona. Quindi la grossa chiusura sarà alle 11.45 da Bellinzona. E andrà avanti fino alle 18.30 l'ultima tratta che riguarda l'Alta Valle Leventina.
3: Comunque, mano a mano che la gara si sposta verso nord, si liberano anche le strade.
2: La tratta Bellinzona fino a Biasca sarà chiusa dalle 11.45 alle 16.15, dopodiché tutta la riviera sarà aperta, mentre la parte alta del Leventina rimarrà appunto chiusa fino alle 18.30.
3: Ma cosa significa per la polizia e gli altri enti di primo intervento mettere in sicurezza un evento di questa portata?
2: È una grande macchina che si muove sul territorio. La gara è in movimento, quindi dobbiamo garantire da una parte la sicurezza della gara e poi bisogna garantire la sicurezza del tracciato, impedendo che questo venga invaso. A lato di tutta questa macchina, che abbiamo tutto quello che riguarda la gestione del pubblico, delle auto, dei camper e dei bus che arrivano.
3: Della carovana, insomma, ma quanti sono gli agenti di polizia impiegati per la sicurezza?
2: Abbiamo circa dagli 800 ai 900 addetti alla sicurezza per la gara, 500-550 che operano per garantirne la sicurezza, dei quali abbiamo circa 250 agenti di polizia provenienti poi da tutti i corpi di polizia del Cantone Ticino, con una disponibilità anche aerea in caso di evento maggiore.
3: Speriamo comunque che non ce ne sia bisogno.
0: Caduta fatale in montagna verso le 17.30 in Valporta, valle laterale della Val Verzasca. Ne ha dato notizia la polizia ticinese. Una donna di 80 anni e un uomo 84enne del Canton Zurigo sono caduti in un dirupo per cause da stabilire mentre scendevano verso Vogorno. A dare l'allarme i compagni d'escursione, la donna è morta sul posto, l'uomo ha riportato gravi ferite. Ed è di un morto e due feriti il bilancio della caduta di un albero su un gruppo di escursionisti nella regione dello Schwarz Zee, nel Canton Friburgo. L'incidente è avvenuto verso le 14.30 nei pressi della cascata di Seewaldbach. Ad avere la peggio un ventenne del Canton Berna ucciso sul colpo dallo schianto della pianta. I feriti sono un padre di 42 anni e il figlio di 7 friburghesi. Una squadra di

0: sostegno psicologico è intervenuta per prendere in carico la famiglia della vittima e gli altri escursionisti presenti. È una misura nata per sostenere le famiglie, permettere ai parenti di assistere i propri cari a casa con un rimborso riconosciuto dalla LAMAL. Ma negli ultimi anni questo modello è cresciuto più del previsto, trasformandosi in un mercato redditizio per alcune spitex private che assumono i familiari. Una dinamica che ha fatto aumentare parecchio i costi e una dinamica di cui si occuperà il Parlamento nella sessione di giugno alle porte. Anna Valenti.
1: Fornire una paga a chi assiste un familiare malato, riconoscendo questo lavoro di cura come una prestazione rimborsabile dall'assicurazione di base, LAMAL. È il principio stabilito nel 2019 da una sentenza del Tribunale federale che ha accolto il ricorso presentato da un parente curante contro la decisione dell'assicuratore del cantone di non rimborsare le cure da lui prestate. I giudici hanno però posto una condizione chiara: il parente curante deve essere assunto e formato da una società di servizi e di cura a domicilio privata riconosciuta. Una sentenza che ha sancito un principio importante, ma ha anche aperto la strada a un modello di business cresciuto molto più del previsto. Negli ultimi 7 anni le spitex private attive in questo ambito si sono moltiplicate, molte hanno assunto i familiari come collaboratori e fatturano le ore alle casse malati. Una proliferazione che ha portato a un'esplosione dei costi che ricadono non solo sull'assicurazione di base ma anche sui cantoni, chiamati per legge a finanziare la quota non coperta dalla LAMAL. Un modello che ha suscitato anche grandi dubbi sulla qualità delle cure offerte. È anche per questo che ora la politica vuole intervenire. La Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità del Consiglio Nazionale propone 3 misure per riportare ordine. Ridurre la remunerazione LAMAL per l'assistenza prestata dai parenti, introdurre criteri di qualità più severi e permettere ai cantoni di limitare il numero di fornitori tramite licenze regionali. Misure che saranno discusse dal Parlamento nella sessione di giugno, in attesa dell'intervento del Consiglio federale, che dovrebbe presentare una revisione più ampia della LAMAL entro la fine del 2027.
0: La pagina sportiva è firmata da Paolo Laurenti.
2: Partiamo dai mondiali di hockey. Non ce l'ha fatta l'Italia a mantenere il proprio posto in top division. Sconfitti nello scontro salvezza dalla Slovenia 5-1, gli azzurri hanno terminato la fase a girone all'ultimo posto e sono quindi retrocessi. Nel gruppo A la Germania ha invece fatto il suo, piegando la già condannata Gran Bretagna per 6-3, un successo che però potrebbe non bastare ai tedeschi per l'accesso ai quarti. Austria e Lettonia hanno infatti 1 punto di ritardo, mentre gli Stati Uniti 2, ma tutte e tre hanno ancora un match a disposizione. Calcio: in Germania, vincendo 2-1 il ritorno dello spareggio, il Paderborn si è guadagnato la promozione in Bundesliga ai danni del Wolfsburg dell'ex Lugano Mura, che retrocede dopo 30 anni. Piazza pulita in casa Milan per la mancata qualificazione alla Champions League, licenziati quasi tutti i vertici dirigenziali e l'allenatore Massimiliano Allegri. Infine il tennis: ieri l'impresa di Susan Bandecchi, che ha conquistato il suo primo successo in uno slam, la tennista ticinese, ha superato il primo turno del Roland Garros, turno invece che ha segnato il capolinea della lunga storia al torneo parigino di Stan Wawrinka, che lo conquistò nel 2015. Il contributo di Ivan Zipilli.
3: Una storia lunga 21 edizioni, 23 anni se torniamo al successo a livello junior, si è chiusa sull'amato campo Simon Mathieu. Opposto al lucky loser Jesper De Jong, Stan Wawrinka non è riuscito a regalare e regalarsi un'altra occasione per infiammare le passioni del pubblico parigino. Più fresco, nonostante le 3 partite di qualificazione già giocate, l'olandese è stato suo malgrado sparring partner in una giornata che l'ho visto non di meno vincitore sul campo. Il pubblico era tutto inevitabilmente per il 41enne rossocrociato, una delle ultime icone di un'era tennistica per certi versi irripetibile e che manca già per la narrativa impareggiabile che sapeva esprimere. Impareggiabile come i rovesci che per 2 decenni hanno illuminato la scena delle partite di Stan, emozionato ma generoso come sempre nella sua ultima recita sul rosso francese. Il suo anno non è ancora terminato e Stan continuerà a nutrirsi dell'affetto che lo travolge dagli spalti ovunque vada, ma che proprio nella capitale transalpina ha trovato anche in questi ultimi anni il suo apice. Un affetto che anche lui ha sempre restituito, cavalcando quel sogno di campione che proprio le luci di Parigi avevano acceso e che oggi lo spingono invece un passo avanti verso il tramonto.
0: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo martedì 26 maggio. In tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo, con possibili temporali isolati, temperature massime di 33 gradi e un'allerta canicola moderata di grado 2 su 5 a bassa quota in Ticino e Moesano, valida da mezzogiorno fino a mercoledì sera. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione, lo ricordo, torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Roberto Conti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
4: Radio Televisione Svizzera.

Dopo Mutual e Sell My Soul che abbiamo sentito settimana scorsa, Mercy di PJ Morton chiude il trittico di singoli finora pubblicati in anticipazione del suo decimo disco, Saturday Night, Sunday Morning, in arrivo il mese prossimo. Abbiamo iniziato con lui questa puntata di Soul Lovers, io sono Max e i prossimi sono James Savage con Say Something, Givion e Leon Thomas con Fool Me Once e K1 con la sua idea d'amore presentata al Color Show.

Our Child con Wrapped Around, un ritmo che ti si avvolge attorno e ti trascina in pista. Procediamo spediti perché sono una ventina i brani di questa sera e non voglio perdermi in chiacchiere rubando del tempo prezioso alla musica scelta per voi. Khalil con il punto esclamativo al posto di lei. The Danger è il titolo.

Isaiah Falls con Taboo e poi una nuova personale scoperta. Noah Miley con Cloud 9 dal suo disco Reborn dell'anno scorso, che ha anche alcune versioni live davvero interessanti. Qualche giorno fa ha pubblicato un mini EP intitolato Low Key For You e da quello ho estratto Eternal Failure. Subito dopo l'istrionico Kyle Dion con Nature's Perfume.

piccolo salto indietro nel tempo con il sound e il retro soul di Aaron Frazier e la sua It's a Shame, ed ora il late bloomer Goldford con Only You, energia da crooner e quel grattino vocale perfetto per un cocktail in riva al lago con il sole che tramonta dietro le montagne e l'arietta che rinfresca la giornata torrida.

Questa era Give Me Your Love di Navy, che si conferma una vera e propria gemma nostrana. E ora invece cambio di ritmo. Palate Cleanser, si dice in gergo. I Blue Lab Beats con una doppietta dal loro ultimo lavoro, Slow Heart Fire Up. North London Place è il titolo del primo e Slow Heart, con la voce di Jamila Woods, il secondo.

Peak di Sam Wills è uno di quei dischi ai quali ritorno ogni volta che necessito di tranquillità e sicurezza in questi ultimi mesi. Morbido e delicato, perfetto per i risvegli e per i riposini postprandiali, così come per le passeggiate contemplative nella natura. Ha un modo di scrivere e di comporre che mi mette a mio agio, anche quando gli escono cose più notturne come For the Night con Eliza, che sentiamo anche nella traccia successiva insieme a Kieran Kay per FF.

Oggi non penso di versarle. Sto che da quando ho smesso di pensare troppo. Ferite su cui mettevo il sale. Paranoie che già un posto alimentare. La paura di cosa possa diventare. Baby, il vento tira forte, ma io, come ok, ci sto, ma con te ad addio. Scrivo cose proprio porte come una terapia. Questa fame che ho mi porterà via. Sei lì ferma, ma non vedi. I problemi che hai sono sempre uguali. Non me li mettere addosso. Stiamo già correndo troppo.

l'R&B italiano, quell'animale mitologico ma sempre più reale che si lega ancora di più all'hip hop, un po' per superare lo scoglio del pubblico, un po' per certificare la propria autorevolezza. Aiuta anche la spinta di produttori come Sciablo, che l'anno scorso ha pubblicato Manifesto, da cui ho estratto proprio questa Che Storia Sei con Joan Diele, Joshua e Knight, un disco che raggruppa un po' tutto e tutti, giovani e vecchi. Chiudiamo con Pip Millet e la sua June per questa settimana di vigilia al mese in questione, che si preannuncia davvero caldo caldo. Da Max quindi è tutto, appuntamento a settimana prossima se vorrete essere dei nostri. Stessa ora, stesse vibes. Ciao!

0: This is Soul Lovers.
1: Radio Televisione Svizzera.